smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: se segna di sti nomi.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Dicevi no, no, e alla fine sei venuta anche tu qua.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta. Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.

0: radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.
1: Dime che ti è rimasto

Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Devo dire... No, niente.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, per voi senz'altro sarà una giornata ottima. Sarete ammaglianti e soprattutto riuscirete a far perdere la testa a qualcuno di vostro interesse. Sentirvi amati dalla famiglia di certo incoraggerà a fare ciò che più si desidera. Toro, indirizzate tutte le vostre buone frecce sull'inventiva e sull'improvvisazione. Sicuramente riuscirete in tutto ciò che vorrete. Nel lavoro sarà una giornata molto produttiva. Gemelli, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingeranno di sfumature gradevoli e la quotidianità avrà un andamento più vivace. Nel lavoro potreste compiere dei significativi passi in avanti. Cancro, giornata un po' incolore, con l'amore confinato nelle retrovie e qualche insoddisfazione anche lavorativa. I dubbi in merito ad una certa proposta sono legittimi. Prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno per prendere una decisione. Leone, nel lavoro vi sentirete irritabili e insoddisfatti. Cercate di tirarvi su piuttosto che rintanarvi in un angolino. È solo una giornata no e passerà anche questa. Vergine, alcune scelte vi metteranno in perfetta sintonia con amici, familiari o colleghi, regalandovi un'atmosfera allegra e affettuosa. Nel lavoro sarà la giornata giusta per osare più del solito. Bilancia, periodo davvero eccellente per dare un colpo di mano ad eventuali situazioni d'amore in stallo. Nel lavoro giornata importante, secondo le stelle avrete tanta buona linfa vitale, davvero esplosiva. Scorpione, l'amore sarà un torrente in piena tra desideri di volontà espresse e taciute. Sul fronte professionale potrete affidarvi alla vostra grinta, costanza e intraprendenza, soccorse da un ottimo intuito. Sagittario, in campo sentimentale, un gesto inaspettato vi rasserenerà e distenderà i sensi, invitandovi a riflettere su quello che avete intorno. Nel lavoro sarete piuttosto collaborativi e spenderete volentieri il vostro tempo aiutando chi ne ha bisogno. Capricorno, oggi vi sentirete in pace con voi e avrete tanta voglia di fare del bene agli altri. Cogliete questo impeto di altruismo e aiutate chi è in difficoltà, magari offrendo un po' di compagnia. Acquario, giornata di grande equilibrio interiore, con voi e con gli altri. Avrete un buon approccio agli ostacoli quotidiani e riuscirete a risolvere i vostri problemi e a migliorare determinate vostre qualità. Pesci, Cupido non si volterà dalla vostra parte e anche il fato non sarà molto generoso con voi. Fin dalle prime ore della giornata dovrete affrontare problemi inaspettati. Cercate di chiedere aiuto e avere tanta pazienza. Oggi vi saluto con le parole di Madame de Stael. L'amore è l'emblema dell'eternità. Esso confonde tutte le nozioni del tempo, cancella la memoria di un inizio e tutte le paure della fine. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su tre diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum, ministro degli esteri minaccia ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dall'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassime con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 8 luglio 2026 è il 189esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.47. I santi del giorno sono Sant'Edgardo, Santi Aquila e Priscilla e San Pancrazio di Taormina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 luglio del 1889 a New York negli Stati Uniti viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal, il non plus ultra del giornalismo mondiale in tema di affari e finanza. Nel 1919 in Italia nasce l'Associazione Nazionale Alpini, un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo statuto sociale, decretandone ufficialmente la Costituzione. Nel 1947 nasce il cosiddetto caso Roswell. Il quotidiano locale Roswell Daily Record riporta che a Roswell, nel Nuovo Messico, il 509° gruppo bombardieri avrebbe catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Patterson. Nel 1978 Sandro Pertini viene eletto 7° presidente della Repubblica Italiana, subentrando al dimissionario Giovanni Leone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 luglio del 1978 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. Nel 1992 Zucchero rilascia il singolo L'Urlo. Nel 2017 Tiziano Ferro duetta con gli One Republic in No Vacancy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Martin Feldman, nato a Londra l'8 luglio 1934 e scomparso a Città del Messico il 2 dicembre 1982. È stato un comico, attore, sceneggiatore, regista e attivista britannico. Il suo ruolo più celebre fu quello del grottesco e gobbo Igor in Frankenstein Jr. di Mel Brooks.

0: Music Box. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Bigster Eco G 150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota Aygo X-Hybrid sta riscontrando un grande interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza, il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse, il propulsore power a magneti permanenti sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. Zero XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, se siete in un nuovo posto di lavoro, purtroppo non riuscirete a legare subito con i nuovi colleghi. Farete fatica ad entrare in sintonia con loro e a socializzare. In alcuni momenti potreste sentirvi addirittura ostacolati. Datevi il tempo di ambientarvi e di farvi conoscere, un pochino per volta. Toro, andrete oggi alla ricerca di un'atmosfera diversa. Il caos e la vita frenetica non faranno proprio per voi. Provate a rilassarvi e a trovare nuove valvole di sfogo, creative e sane. Gemelli, sarete pieni di energia oggi e potrete contare su un'autostima incrollabile e su tanta voglia di fare. Sul posto di lavoro riuscirete a distinguervi da chi vi è accanto per la vostra creatività e collaborazione. Cancro, la malinconia e la nostalgia torneranno a bussare alla vostra porta. Non sarà facile prendere le distanze da queste emozioni. Le stelle vi consigliano di provare ad accettarle, senza scappare. Leone, le emozioni oggi rischiano di prendere il sopravvento su di voi. Non fatevi però assalire dall'ansia. Fermatevi, respirate e analizzate con calma la situazione. Vergine, vi concentrerete oggi sugli aspetti più pratici della vostra quotidianità e non darete spazio a sogni e fantasie, perché vorrete restare con i piedi per terra. Avete infatti tanti progetti da realizzare e vi serve concretezza. Bilancia, non sarete del tutto soddisfatti della vostra vita di coppia. L'istinto vi dice di raccontare la verità, ma non riuscirete ad essere del tutto sinceri. Dovrete essere un po' più pazienti e prendervi più tempo per ascoltarvi. Scorpione, sarà un vero piacere trascorrere oggi del tempo con voi. Gli amici e la famiglia appariranno entusiasti di questo. Potrebbe essere il momento giusto per un incontro romantico. Sagittario, resterete un po' perplessi di fronte ad alcuni avvenimenti. Non saprete come comportarvi e per questo motivo tenderete a restare in disparte. Non è detto che dobbiate essere sempre in prima fila. Capricorno, la libertà sarà una delle cose più importanti per voi, soprattutto oggi. La inseguirete con tutte le vostre forze e non vi arrenderete di fronte a niente e nessuno. Acquario, sarà una giornata ricca di sorprese. Vi confronterete con gli amici in modo spontaneo, mostrando la vostra vera personalità. Sarete creativi, sognatori e molto divertenti. Pesci, sarete molto sensibili oggi e vi basterà una scena di un film per farvi scoppiare a piangere. Verrete travolti da una miriade di emozioni diverse, tutte molto intense. Godetevi questo momento. Oggi vi saluto con le parole di Bertrand Russell. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Secondo la televisione stato-iraniana, sono state colpite basi americane nei paesi del Golfo.
1: Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di oggi e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine.
2: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
1: Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con gruppi di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Nazionale Spagnola in collaborazione con l'FBI statunitense. Le autorità al momento non hanno diffuso l'identità dell'arrestato.
2: In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane le tali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, i bollini arancioni aumenteranno infatti da solo uno di oggi ai 10 di domani.
1: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ogier Aliassim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo, dopo Ken Rosewall.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

Le giornate serene hanno un pregio. Ti ricordano che la semplicità è un lusso. Il mattino porterà una luce fresca, quasi trasparente. Il cielo resta sereno, con qualche passaggio lieve che non disturba. Clima gradevole, estivo, senza eccessi. Oggi la luce arriva chiara e fresca, come un pensiero che mette ordine.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: il nuovo rapporto, Consorzio per la ricerca economica applicata, in sanità mostra un lieve progresso dell'SSN tra il 2019 e il 2025, con l'indice nazionale salito al 46,1%, ma conferma profonde differenze regionali. Veneto in testa al 64%, Calabria ultima al 36%. Solo il 18% degli italiani percepisce un miglioramento dei servizi, nonostante una soddisfazione media di 7,1 su 10. Priorità diverse nei territori, ma un messaggio comune: rafforzare l'assistenza territoriale e l'integrazione sociosanitaria. Il rapporto sarà presentato il 1 luglio a Roma, a Palazzo Rospigliosi.
1: Preoccupazioni e richieste di chiarimento al centro dell'incontro tra l'amministrazione comunale e i residenti di Arpuil sul progetto della torre per le telecomunicazioni alta 30 metri. Il Comune ha ricordato che l'iter è ancora in valutazione e ha garantito un'istruttoria attenta su impatti paesaggistici, ambientali e sanitari. L'amministrazione si è impegnata a sostenere i cittadini e a valutare, con i proponenti, possibili alternative per ridurre l'impatto dell'opera.
0: A Milano imprese, istituzioni ed europarlamentari si sono confrontati sul futuro del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, con un focus su coesione e competitività industriale. Confindustria ha ribadito la necessità di risorse certe e stabili, mentre il presidente di Confindustria Valle d'Aosta Turcato ha chiesto strumenti più accessibili alle PMI e il mantenimento della specificità regionale nell'uso dei fondi. Dal nord-ovest un messaggio condiviso: servono politiche europee capaci di sostenere innovazione, territori e sistema produttivo.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una nuova ripresa delle ostilità è stata registrata in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Attacchi che, secondo la testata Axios, sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno.
2: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e la prospettiva della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
3: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali.
2: 7 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla Polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'indagine della Procura Distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti.
3: Torna il forte caldo in Italia con la terza ondata dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sull'ondata di calore del Ministero della Salute. Oggi soltanto uno, ma domani saranno già 10.
2: Lo sport: sarà la Svizzera l'avversaria dell'Argentina ai quarti di finale dei mondiali americani. Gli elvetici hanno eliminato la Colombia dopo il 5-4 dei calci di rigore, regalandosi un turno che non assaporavano da 72 anni. La sfidante ai quarti sarà dunque la squadra di Messi, capace di ribaltare l'Egitto 3-2 dopo che a 10 minuti dalla fine del match era sotto di 2 gol.
3: È tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Allora, perfetto, molto bene anche oggi in diretta da Lidl Carp Joe. Eccola là, la base subito drammatica all'inizio, così no? Ci sono motivi di rimetterla subito su questo piano. Devo dire, non ho avuto problemi di traffico, non ho avuto nessun tipo di problema legato al risveglio, cosa di questo tipo. Lo scenario dove ci troviamo è sempre ottimo, pulitissimo, veramente pulitissimo, posso dire, pulitissimo, pulitissimo, veramente di una pulizia. Facciamo un applauso alle persone che si occupano di mantenere i posti puliti. Applauso. Tutte. Chi lavora in questo settore, secondo me è sempre un po' così sottovalutato, invece è fondamentale. Ricordiamo al volo il numero per interagire con noi: 349-722-5831. Oggi non ho brutte parole per nessuno in apertura, strano, eh? È un po' una cosa anomala oggi, in effetti. Di solito parto lamentandomi, dicendo cose brutte su questo, su quell'altro. Invece oggi devo dire, tutto, il cielo è blu, fa un po' caldo, ci sono 31 gradi, è un po' alle 9 del mattino, una roba a cui ormai però ci stiamo un po' abituando. Io ho la mia torretta ventilante di fianco a me, che sembra una specie di robot di Guerre Stellari, quindi forse da qui la base che sentite. E devo dire, con la mia torretta ventilante di fianco, la mia vita è meravigliosa. Non ho niente di cui lamentarmi, quindi nulla di che, nulla assolutamente. Bastava così poco, vedi? Bastava una torretta ventilante per risolvere tutti i miei problemi. Sì.

Poi sarà che sono fresco di un corso di primo soccorso, sarà questo il tema, però quello che ci diceva l'istruttore è questo, cioè in altri paesi del mondo, vedasi Stati Uniti, ci sono corsi di primo soccorso già fin dalla tenera età, quindi non c'è un'età giusta, diciamo, no, per imparare, non c'è un'età in cui devi arrivare prima di poter fare un corso anche minimo, insomma, no, di primo soccorso. Può essere una cosa davvero determinante che può salvare una vita, perché bastano davvero a volte degli accorgimenti semplici, ma se nessuno te li ha spiegati ti ci trovi e poi non sai assolutamente cosa devi fare, quindi su questo sì. Anche per i defibrillatori, insomma, una cosa davvero che può salvare delle vite ed è, mi pare, una cosa assolutamente di buon senso. A proposito di buone notizie, vedo che all'ospedale Parini di Aosta si investono 9 milioni di euro per una nuova radioterapia, quindi parliamo, credo, di cure oncologiche. Esatto, quindi si tratta di una tecnologia tra le più avanzate al mondo e quindi di fatto, insomma, un investimento importantissimo, 9 milioni di euro, questo vi dà un'idea anche di quanto siano i costi spesso, no, della sanità, dei macchinari, delle apparecchiature, dei collaudi, dell'installazione, insomma ci vanno una serie di cose, ci sono 6 mesi di lavoro per mettere appunto questo intervento e un costo che è appunto quello di 9 milioni, che rende veramente, secondo me, l'idea delle dimensioni delle cose.

0: Ieri, per usare un termine giornalistico, momenti di strizza, momenti di strizzettina, quando c'è stato un incendio in quel di Villeneuve, molto vicino all'area dei tralicci ad alta tensione.
1: Ci stiamo cacando sotto.
0: Io un po' sì, devo dire, cioè, posso dire io, tra l'altro ero anche lì in quel momento, vabbè, lasciamo perdere, so. Quindi incendio per fortuna, credo, insomma, subito contenuto, grazie alla prontezza dei vigili del fuoco, corpo forestale, carabinieri, e a quanto pare tutto è partito dalle scintille di una lavorazione a caldo fuori, per fortuna, dalla centrale.

di vicina, appunto, dove ci sono tralicci ad alta tensione in un cantiere che sono state propagate dal vento e sono finite sulla vegetazione secca vicino alla statale 26, insomma, per intenderci, no? Proprio lì a fianco.

0: Bene, quanto riguarda invece la viabilità, quella del fine settimana, i rientri soprattutto, dopo i problemi ancora riscontrati nell'ultima domenica, benché sia andata un po' meglio la situazione, mi dicono, della settimana prima, si è riunito ieri il comitato operativo della viabilità, è stato confermato il senso unico sulla statale direzione Pont-Saint-Martin anche questa domenica, quindi questo viene mantenuto. Da quello che ho capito, anche per motivi di sicurezza, perché avere la statale a senso unico, quindi a due corsie, permette in maniera anche più agevole ai mezzi di soccorso di poter passare, cosa che col traffico diventa in certi punti un po' proibitivo. Quindi questo è il tema. Il traffico verso Aosta sarà invece ancora deviato sulla strada dell'Anvers, regolata, quindi regionale, che sarà regolata a senso unico tra la rotonda di On e quella della Grangia a Verres, per chi se ne intende di quelle località. Viene riferito tutto dal capo della protezione civile Valerio Segor, che ha parlato delle code, dei rallentamenti della settimana scorsa, dicendo però che tuttavia le auto hanno sempre marciato, non ci sono stati forse i blocchi di quella prima. La protezione civile ha avviato interlocuzioni con i gestori delle piattaforme di navigazione, perché c'è stato anche questo, navigatori satellitari che hanno mandato le persone un po' fuori strada, un po' fuori rotta, e quindi la protezione civile ha scritto a queste società, ha iniziato a parlare con queste società che gestiscono i navigatori satellitari, in modo da sollecitarle a aggiornare le informazioni sulla viabilità, così da evitare tutte le criticità che sono state segnalate dagli automobilisti. Noi sentiamo il music box invece adesso, nel nostro piccolo, noi non abbiamo interlocuzioni con le varie società di navigazione satellitare, ma col nostro music box, quindi ci colleghiamo.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in fila.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Un'accoppiata micidiale, combinato disposto tra i Bee Gees e il nostro Super Trailer. Super Trailer, all'interno del blocco centrale alle 9.35, in diretta da Lidl Carpegio. No, c'è stato anche uno show però ieri alla Cogne Acciai Speciali, con oltre, da quello che riportava la Rai, 200 lavoratori che si sono trovati davanti ai cancelli per far sentire la loro voce, soprattutto in disaccordo con la scelta unilaterale della Cogne di fatto annullare il contratto integrativo di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. I sindacati hanno chiesto che si torni indietro sull'annullamento di questo accordo. Insomma, diciamo che la situazione la conosciamo, è complessa per la Cogne nello scenario internazionale, non certo per sue inefficienze. Fatto sta che appunto c'è stato questo sciopero con insomma tante persone. Ci sono delle foto anche online che fanno capire che erano in tanti i lavoratori a manifestare davanti allo stabilimento. Diciamo, al momento, riportava ieri la Rai, al momento circa 200, nel momento in cui hanno scritto il servizio presente sul sito rainews.it, sezione VDA. Dopodiché cosa succederà? Succederà che sono entrate in vigore a inizio mese le nuove norme dell'Unione Europea per frenare le importazioni, in particolare dalla Cina, perché è vero che ci sono i dazi di Trump, ma c'è anche la concorrenza asiatica che riesce insomma ad andare sul mercato a prezzi per noi impensabili, che è un grande problema. E quindi l'Europa insomma ha deciso di mettere in vigore qualcosa, di mettere in campo delle norme per evitare che ci sia questa concorrenza al ribasso che mette in grande difficoltà la siderurgia italiana e europea. Il quadro che comunque resta fosco, come riporta sempre la Rai, a pesare oltre alle fiammate del prezzo dell'energia, insomma sappiamo quanto sia energivoro un settore come quello siderurgico, è ancora l'industria tedesca dell'auto, per esempio, no? Che insomma noi parliamo della Cogne, ma in Germania hanno davvero una crisi epocale a livello di automotive, con la prevista chiusura di fabbriche e centinaia di migliaia di posti di lavoro in meno. Quindi lì davvero si apprestano a vivere una sorta di apocalisse a livello di salari, a livello di shock sul mercato del lavoro. Dall'altro lato Berlino ha iniziato a investire di più sulla difesa. Questo non è un bene, perché fa capire insomma in che tempi stiamo vivendo, e quindi si attende in Germania una sorta di contrappeso legata ai maggiori investimenti sulle armi, perché poi questo è sulla produzione di armamenti. Non un bel periodo, non un quadro particolarmente insomma che mi lascia ottimista, no? Perché poi iniziava, ci sono margini per essere ottimisti, dipende da che punto di vista la guardi. Io non lo so voi, ma preferirei che i tedeschi continuassero a fare auto anziché carri armati e altre cose. Però andiamo con i Red Hot, dai, per un attimo, per 3 minuti e 50 non ci pensiamo.

sempre un pezzone da risentire, questa Other Side dei Red Hot Chili Peppers, che ci riporta intorno al 2000, eravamo da quelle parti lì. Ora, come cose, poi che non li sentiamo anche noi.

0: mi sono guardato allo specchio, no? E come vedete, quest'anno non sto messo bene fisicamente, ma ho la pancia. Allora ho pensato a una cosa: cosa faccio? Mi intossico e provo ad avere un fisico migliore d'estate, o ne approfitto per fare più schifo che posso quest'estate? Perché a settembre vorrei portare un, sai quando fai il glow up fisico? Però per arrivarci ho detto devo fare schifo, devo arrivare alla peggior forma fisica, ok? Quindi me la sto godendo tantissimo, perché in realtà è come se stessi già dimagrendo.
1: Non funziona.
0: È geniale. Quando l'ho realizzato ho detto minchia, è stato più bello.
1: Geno, ha trovato il trucco praticamente. Noi ci colleghiamo un attimo con gli spot, poi l'ospite del gioco.
2: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
3: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
2: E per i piatti e il detersivo?
3: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
2: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mario Dinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, club fondato da Dinolfi, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Secondo la Procura di Roma, Dinolfi avrebbe messo in piedi un sistema che ha prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 400 mila euro frutto di evasione fiscale.
1: Medio Oriente, un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a rimanere al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni.
2: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
1: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane e il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari e hanno consentito l'acquisizione di plurimi e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
2: Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei, risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004. Tra le innovazioni più rilevanti c'è proprio il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaini.
1: Il tennis, Jannik Sinner è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Grazie alla semifinale a Wimbledon, l'azzurro ha raggiunto quota 6.750 punti ed è certo di giocare il torneo dei maestri in programma dal 15 al 22 novembre. Intanto prosegue il programma di Wimbledon e può essere un mercoledì storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Vorrei oggi parlarvi di San Bernardo. Vale la pena di ricordare una verità storica che oggi gli studi più autorevoli hanno definitivamente chiarito. Il santo patrono delle Alpi, degli alpinisti, dei viaggiatori, degli abitanti delle montagne e naturalmente dei celebri colli era Valdostano. Per lungo tempo, infatti, la sua figura è stata associata a Menton in Savoia, sul lago di Annecy, dando origine alla diffusissima denominazione San Bernardo di Mentone. Una tradizione che ha avuto grande fortuna nel corso dei secoli, ma che la ricerca storica moderna ha progressivamente smentito, dimostrando come il legame con il castello e con la famiglia Manton sulle rive del lago di Annecy, c'è un bellissimo castello, sia però privo di fondamento documentale. Arcidiacono della chiesa di Aosta, San Bernardo dedicò la propria vita all'evangelizzazione delle popolazioni delle montagne. È morto, ricordo, vicino alla Valle d'Aosta, a Novara, guardando, si può immaginare, il Monte Rosa. Percorreva vallate e valichi in un'epoca in cui le Alpi rappresentavano spesso luoghi ostili e pericolosi. La sua opera più celebre resta la fondazione degli ospizi sui grandi passi alpini, che ancora oggi, come dicevo all'inizio, portano il suo nome, il Gran San Bernardo e il Piccolo San Bernardo. Già nel 1923, quando Papa Pio XI proclamò San Bernardo patrono degli alpinisti e degli abitanti delle Alpi, permanevano alcune ambiguità sulla sua origine. Tuttavia non è un caso che il pontefice, profondamente legato alla Valle d'Aosta e alle sue montagne, volle in Vaticano, in occasione di questa celebrazione, la presenza ufficiale di una delegazione delle guide alpine valdostane per questa udienza che accompagnò quell'importante riconoscimento. Del resto Achille Ratti, Pio XI, era un valente alpinista, profondo conoscitore dell'ambiente alpino legato alle montagne, specie quelle valdostane, che aveva scalato in prima persona. Nel novembre 2023 una delegazione valdostana e valesana è stata ricevuta in Vaticano da Papa Francesco nell'ambito delle celebrazioni per il centenario del patronato e per il millenario della nascita del santo. In quell'occasione il Papa ha parlato senza esitazioni di San Bernardo di Aosta. Le parole di Papa Francesco hanno restituito tutta l'attualità della sua testimonianza, quella di un uomo capace di costruire ponti fra popoli, culture e territori, di affrontare le difficoltà con coraggio e di mettere sempre al centro la persona umana. Particolarmente significativa l'immagine conclusiva utilizzata dal Papa, la piccozza e la cordata, la piccozza come simbolo della parola di Dio, capace di incidere anche nei cuori più duri, e la cordata come immagine della comunità che cammina insieme, si sostiene in maniera reciproca e affronta uniti i passaggi più difficili. Una personalità che appartiene dunque pienamente alla storia della valle, un santo europeo certamente, ma con radici profondamente valdostane. E forse, fra tutte le definizioni che gli sono state attribuite nei secoli, quella più autentica resta proprio quella pronunciata da Papa Francesco: San Bernardo.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle,

0: Rieccoci live da lì del Carpegiò, è passato a trovarci e insomma lo ringraziamo per essere qui con noi. Matteo Impieri, buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
0: Per chi si fosse perso anche le puntate precedenti, lui è già stato il nostro ospite, lui è un pugile professionista valdostano, peraltro reduce proprio da qualche giorno dalla sua ottava vittoria su 8 incontri in quel di Grosseto per la Grosseto Boxing Night. Ti sei cimentato con un rivale che aveva molti più incontri di te, tra l'altro un pugile inglese che si chiama Lewis Norman, ne aveva 35 se non ricordo male il numero. Insomma, che esperienza è stata? Che tipo di incontro hai dovuto affrontare?
1: Allora, è stata un'esperienza sicuramente formativa, perché è lo step che ci serviva. È stato difficile gestirlo già nel pre-match, perché comunque lui era un pugile molto esperto, già a livelli alti comunque, quindi nel pre-match mi ha fatto, diciamo, un po' di pressione psicologica già sui post su Instagram.
0: Ah,
1: okay. Quindi questa è stata la parte da gestire, che abbiamo gestito sicuramente bene. Ho fatto un training camp bellissimo, un taglio del peso ottimale. Siamo arrivati con una tattica ben precisa, sapevamo che lui doveva tirare avanti queste 6 riprese, avrebbe fatto di tutto, e quindi così è stato. C'è stato un po' di rammarico, nel senso che la tattica che avevamo provato e riprovato è stata giusta, e poi invece da parte mia devo fare un mea culpa, perché comunque mi sono fatto trascinare in determinate dinamiche e lui ha dovuto, come ho detto prima, ha dovuto tirare avanti queste 6 riprese e non ho forzato i tempi per cercare il KO. Anche perché da una parte preferisco vincere 10-0 rispetto a 9-8, comunque sono sempre colpi e quindi ci si fa sempre male. Penso che rischiare di fare il KO ti esponga anche a determinati rischi, ed è un rischio che mi prendo sicuramente quando c'è un titolo in palio o comunque qualcosa di più importante. Ecco, in queste occasioni preferisco, come ho detto prima, vincere 10-0 rispetto a 9-8.
0: Sì, poi ricordiamo che il contesto della Grosseto Boxing Night era un contesto di grandissimo livello, perché si sfidavano anche i due pugili per il campionato di titolo italiano dei pesi leggeri a Catullo, che peraltro fa parte, se non sbaglio, della tua scuderia, insomma, siete insieme, e Carpentieri. E com'è andato quel match invece?
1: È stato un match bellissimo, a Catullo lo conosco molto bene perché, come ho detto prima, ho condiviso il camp con lui, sono stato il suo sparring partner a Voghera, lui si allena nella palestra di Giovanni Parisi, quindi penso il più grande pugile italiano che abbiamo avuto. E hanno fatto un bellissimo match, penso che li guardavo con un occhio di riguardo, perché praticamente milito anche io in quella categoria, certo. Quindi sì, siamo compagni di team, gli ho augurato il meglio, tutta la vittoria, lui ha vinto, adesso guarderà altri scenari e penso di essere io il prossimo a guardare quel titolo italiano.
0: Okay, perché al momento tutto l'altro sei quarto a livello italiano nella tua categoria.
1: Sì, sono quarto nei super piuma, lui è un leggero, ma io milito tra i super piuma e i leggeri. E spero appunto che il prossimo sfidante o comunque a essere designato sia io.
0: Ok. Senti, a me affascina veramente la parte anche di comunicazione, perché lavoro in radio, quindi c'è anche quell'aspetto lì. In effetti io ero rimasto al trash talking, quello dal vivo, quello su Instagram forse ancora più difficile da gestire, perché abbiamo visto che i social creano ancora più tensione di solito, no? È vero, è così, mi confermi? Tu lo fai? Ti è capitato di farlo?
1: No, non mi è mai capitato, anche perché non sono incline al trash talking, però dico la verità, vabbè, il trash talking su Instagram, sui post, sulle stories è, diciamo, la nuova frontiera del trash talking. Lui l'ha usato molto bene, nel senso che mi stuzzicava parecchio su determinate cose, sempre ovviamente nel limite, certo, del rispetto. Era un pugile comunque, come ho detto, molto scaltro, molto esperto, e però appunto mi ha portato dove voleva lui, perché poi appunto quando abbiamo parlato nel post match io e il suo allenatore, la tattica che avevano loro era quella, ovviamente, quindi ben venga, perché mettermi pressione addosso è quello che volevo. E sicuramente anche per quello che sto guardando, quello che sto vedendo un domani, la pressione sulle conferenze, su tutto, È giusto
0: così. Sì. Poi mi pare che non ci sia nulla di personale alla fine, cioè fa parte comunque del gioco, e il minuto dopo che avete finito il vostro incontro, come dicevi, ti sei messo anche a discutere col suo allenatore di tattica. C'è mai stato qualcosa che è andato un po' oltre, che è andato un po' sul personale in carriera? Ti è successo e come l'hai gestita?
1: No, guarda, devo dire la verità, per ora ho smorzato sempre i toni, anche fosse mai successa una cosa del genere, no. E in questo caso qua c'era molto rispetto da ambedue le parti. Io avevo rispetto per la carriera che lui aveva fatto, per gli avversari che aveva incontrato, perché conosco molto bene, e soprattutto perché non stiamo parlando di un pugile che era venuto per fare la comparsa, cioè lui è venuto veramente per vincere. Poi ovviamente io ho azzeccato la tattica, ho azzeccato quello che volevo fare, e quindi, come ripeto, l'unico rammarico è stato non aver forzato il tempo per il KO, ma penso, e si vede anche dal video che sono adesso montati su YouTube, e il mio angolo mi raccomandava di non cadere nella provocazione, di stare tranquillo, anche perché penso che era quella la loro tattica, farmi cadere nella provocazione per poi espormi a determinati colpi e essere punito. Ecco.
0: Perdere lucidità anche solo un secondo può costarti, insomma, un match di fatto, no? Certo. Quindi massima freddezza, che è davvero, penso, la parte più complessa, conciliare una certa aggressività che ci vuole, un certo impeto, con però la freddezza, l'ordine mentale di dire sono padrone della situazione, no? Non mi faccio tirare dentro questo tubo. Ormai, insomma, Matteo è un pugile insomma con una storia importante, quindi penso che per te sia quasi automatico fare questa cosa. All'inizio, magari quando hai 20 anni, quando sei proprio giovane alle prime armi, può essere più difficile da gestire?
1: Assolutamente sì. Come ogni giovane adolescente, hai comunque, diciamo, il cosiddetto fuoco dentro, no? Quindi sicuramente in determinate provocazioni è facile cadere ed è facile esporsi. Adesso ovviamente sono un pugile molto esperto, non ho dato adito, ok, a determinate cose. Sì. Mi faceva piacere, come ho detto prima, avere la pressione addosso. Questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Più che altro mi devo abituare a quello. Era lo step necessario per poter guardare oltre. Questo io l'ho pensata così, quindi ben venga tutto quello che lui ha fatto sul ring. Eravamo pronti a tutto, più che altro eravamo pronti anche a fare 10 riprese. Non era quello il mio rammarico, è stato semplicemente il fatto di chiudere il match prima. Ecco, questo sarebbe stata un po' la ciliegina sulla torta. Comunque mettere KO a un pugile inglese che è stato a determinati livelli e ha finito i punti con gente come Charlie Edwards, che comunque è stato campione mondiale WBC. Mettere la firma, mettere il punto in Pieri, che mette il punto lì, sarebbe stata
0: questo per un fatto di prestigio, no? Più che di punteggio, perché poi è uguale il punteggio, più di dire l'ho chiusa così, l'ho chiusa bene in quel modo.
1: Certo, sì, era una convinzione personale, ecco, più che altro.
0: Figo. Poi a me interessa un sacco, come sai, la parte legata al peso, a come arrivi a questa gara. Mi dicevi fuori onda che hai fatto forse uno dei percorsi migliori, no? In questa ottava vittoria consecutiva. Quanti chili vi siete incontrati più o meno?
1: Ci siamo incontrati a 63 e mezzo. Il limite l'avevamo messo fissato a 64, lui è arrivato a 64 e 1, io sono arrivato a 63 e 1, quindi con un chilo di scarto. Non abbiamo dovuto faticare, dico solo che abbiamo tenuto i carboidrati fino all'ultimo giorno, quindi questo è già stato uno step importante, soprattutto per chi mi segue nel taglio del peso. Gli abbiamo dato un bel input per la categoria sotto, che comunque è un taglio molto importante, dovremmo sottoporci a un taglio importante, ovviamente lo facciamo solo per un titolo. E ho avuto, come ho detto, il taglio del peso migliore. Ho tagliato poco, ma comunque abbiamo tagliato in maniera lineare. La reidratazione è andata benissimo, e quindi è anche per questo che ho detto prima, volevo questa ciliegina sulla torta di mettere, di finire il match prima del limite. Tutto lì.
0: E nella tua carriera, come oscillazione di peso, qual è il range in cui sei stato, massimo e minimo? Ce l'hai un dato in testa più o meno?
1: Sì, assolutamente. Da dilettante, ovviamente facevo i 60,

0: cos'è che ti porta poi a dire vado sui 60 e non, che ne so, sui 75, non so, faccio una per dire, cioè, perché si tende a scendere e non a salire? C'è un motivo specifico?
1: È un calcolo di rischio-beneficio, okay. Nel senso che la categoria più grossa ovviamente comporta avere avversari più grossi, uh-huh, più alti, soprattutto perché la discriminante è anche avere avversari alti, nel senso che secondo me se c'è un vantaggio, certo, a priori nel pugilato è sicuramente l'altezza.
0: Per le leve dici o sì, un po' tutto?
1: Okay, sì, sì, penso per quello. Poi ovviamente è uno sport talmente complesso, talmente di situazione, che anche chi ha, abbiamo visto anche Mike Tyson non, sì, era alto, quindi sì, comunque ci sono delle compensazioni. Ovviamente scegliere la categoria non è mai facile, nel senso che, come ho detto prima, rischio-beneficio, si rischia che tagliare troppo peso si arrivi troppo debilitato, e quindi anche quello non fa l'effetto contrario. Non sempre scegliere la categoria più bassa è sicuramente meglio, ecco. Okay. Io ho combattuto, come ho detto prima, in un range che va sui 10 kg, poi vabbè, da dilettante la situazione era diversa, perché comunque chi si trovava per combattere si andava, adesso sì, sicuramente è più strutturato.
0: Poi la parte super affascinante è anche che tu arrivi alla pesa, diciamo così, con una situazione di quasi disidratazione, anzi direi senza quasi, forse in certi casi, perché tagli liquidi, non so se assumete sale, non so come funziona, e poi hai 24 ore tra la pesa e l'incontro in cui devi comunque reidratarti, perché non puoi neanche presentarti sul ring in quello stato lì, e quella forse è una delle parti più difficili da gestire. Come funziona?
1: È la parte, sì, sì, è la parte più difficile, nel senso che il taglio peso, spiegato in parole veramente povere e di cui non mi arrogo neanche il diritto, perché comunque vengono seguiti da nutrizionisti specializzati in, mm-hmm, quello. C'è una piramide di sale e una piramide di acqua, quindi cresce l'acqua, cresce il sale, dopodiché la scarichi tutto. È un inganno dei reni, via, nel senso che e la cosa più brutta è che comunque impari ad odiare l'acqua nella fase di picco, magari di 6-7 litri, quando devi bere 6-7 litri al giorno, e invece desideri anche il goccio d'acqua quando non ce l'hai. Questo è sostanzialmente il taglio peso, detto proprio in parole poverissime. Okay. Dopodiché la reidratazione, quella è la parte più difficile, perché ovviamente disidratato, a stomaco vuoto, devi reintegrare in maniera ordinata, diciamo, perché non puoi, come ho detto prima, ne parlavamo prima, non si può buttarsi nel junk food così a capofitto, ecco.
0: Ok, ma e l'acqua invece no limits, cioè quelle 24 ore puoi bere quanto vuoi, oppure anche quello va gestito?
1: Anche quella va gestito, nel senso che il mio primo taglio del peso da professionista, che poi era il primo match da professionista, è stato il taglio del peso, avevo tagliato sui 6-7 kg, adesso mi sembra uno scenario del genere, è stata proprio l'acqua a interrompere la mia reidratazione, perché comunque, come ho finito la pesa, poi ho tirato praticamente un litro e mezzo di acqua, e questo mi ha bloccato un po', diciamo, il cosiddetto, ecco, lo dico sempre in parole povere perché non sono termini medici, però mi ha bloccato lo stomaco, ecco, quindi ho dovuto aspettare 2 orette per cominciare a reidratare di nuovo, ecco.
0: Tutto delicatissimo, cioè davvero mi viene da dire un qualcosa che viene fatto col bilancino fino all'ultimo, e poi devi andare sul ring, anche lì ci va un controllo, cioè è davvero uno sport, secondo me è super. Io parlerei ore di questa cosa, perché non so niente di pugilato, ma mi affascina veramente tantissimo. Tra l'altro il match è andato in onda su vari canali televisivi, quindi insomma qualcuno, anzi molti direi, sono riusciti a vederti. Pensi che stia un po' crescendo il pugilato in Italia? In che fase siamo secondo te?
1: Sì, assolutamente, penso che sia un movimento in crescendo, che ha avuto sicuramente un picco, magari adesso io dico negli anni 80-90, dopodiché ha perso un po', anche perché per certe dinamiche interne, e adesso sicuramente si sta riprendendo, anche perché dico, per me è stato un weekend impegnativo, perché venerdì ho combattuto a Grosseto e il sabato invece ero al The Art of Fighting, che era il giorno dopo a Roma, che penso che sia il massimo del pugilato che abbiamo in Italia, perché mio fratello faceva il Catman là, quindi comunque ho visto veramente che cos'è il pugilato lì, palazzetti pieni, 5-6 mila persone.
0: Per chi non sapesse tipo me, che cos'è un Catman, che cos'è?
1: Il Catman è semplicemente lo specialista che ti cura le ferite all'angolo, che ti fascia le mani e che ti permette di finire il match, anche se tu hai un taglio.
0: Ok, sì, perché quando parli di taglio, esatto, io

si può intendere sia il taglio fisico che quello della dieta, insomma, ci sono varie, varie cose, insomma. Tra pochissimo torniamo ancora per qualche minuto con Matteo Impieri, reduce della sua ottava vittoria da pugile professionista, quindi se avete domande, curiosità, è il momento di farcele al 349-722-5831. In parte ce l'ha già detto, però sono curioso di sapere a questo punto quali sono i suoi orizzonti. Tra poco.

0: Qualche minuto ancora con Matteo Impieri, pugile professionista, reduce dall'ottavo match di vittorie, peraltro consecutive, in quel di Grosseto, per la Grosseto Boxing Night, questo evento appunto pugilistico, professionistico, con una serie di incontri. Mi pare c'è stato appunto, dicevi, il titolo italiano che è andato da Catullo contro Carpentieri e poi altri quattro incontri professionistici, giusto?
1: Sì, sì, assolutamente, quattro incontri professionistici, il mio, poi un altro pugile sempre della scuderia Conti Cavini. Uh-huh. E soprattutto il titolo, il match di Edoardo Giustini, che adesso è sfidante all'Unione Europea, lui è anche un calciante, quindi è molto conosciuto. Sono stati questi quattro incontri e più il titolo italiano, ecco.
0: E adesso insomma sei arrivato a 8 su 8, quali sono le tue ambizioni per il futuro? Te lo devo chiedere.
1: Certo, guarda, 8 su 8, penso che 8 match su 8 vittorie, penso di meritarmi una chance al titolo, ecco. Uh-huh. E il primo step è sicuramente il titolo italiano. Come ho detto prima, guardavo con un occhio di riguardo questo titolo italiano, più che altro che adesso vincendo a Catullo e essendo adesso sfidante all'Unione Europea lui, le carte si sono un po' rimescolate. Mm. Quindi penso di essere arrivato nel momento giusto, spero in una chiamata da parte del mio manager nei prossimi giorni. Mm-hmm. Che mi dica appunto: ok, prepariamoci, facciamo il titolo, noi siamo sempre pronti, ecco, questa è una caratteristica nostra, non abbiamo giorni di ferie, nel senso che ci prendiamo le giuste pause. Mm-hmm. Durante le preparazioni, però comunque siamo tornati subito attivi.
0: Sì, sul pezzo.
1: Sì, subito, perché comunque penso che queste chiamate qua vanno prese quando arrivano, quindi domani mi dovessero chiamare per fare anche un 12 round, sì, sarei pronto, ecco. Okay. non è questo, non sono abituato a farne 6, ma ne faccio tranquillamente anche 12.
0: Questo è un altro aspetto, cioè, che secondo me rende più difficile ancora tutto, perché magari, non lo so, un tennista più o meno sa che avrà, non so, il torneo importante in quella data lì, è sempre quello tutti gli anni, quindi insomma, tari la tua preparazione anche annuale sulla base di quegli appuntamenti lì. Invece magari un pugile dipende un po' più anche da altre dinamiche e deve sempre tenersi pronto alla fine, cioè tu non hai un vero attimo di dire: ah, adesso mi posso rilassare, perché insomma per un po' sono sicuro che non si sa mai, insomma.
1: Assolutamente. Anche perché dovessi magari vincere il titolo italiano, cosa che mi auguro sicuramente, ma dopo hai tempo anche per fare una difesa volontaria entro 60 giorni, quindi comunque anche lì, okay, magari hai vinto.
0: Cos'è difesa volontaria, scusami?
1: La difesa che scegli tu. Okay. Cioè l'avversario, okay, lo scegli tu. Ah. Sempre, ovviamente, non è che puoi scegliere un avversario così a caso, ci sono dei ranking. Uh-huh. Comunque puoi scegliere quello, o se no ci sono anche le difese obbligatorie, perché uh-huh, poi a quel punto lì arriva anche lo sfidante obbligatorio, quindi se devi essere sempre, da professionista devi essere sempre allenato, sempre pronto. Ovviamente l'incognita più grande è sempre il peso, nel senso che non si può rimanere, no, io non potrei vivere ad un peso,
0: sì, tirato, sì, così, certo.
1: Quindi devo avere anche il tempo di tagliare, ma comunque, come abbiamo visto, come dicevo prima, abbiamo avuto dei buonissimi spunti, quindi sul peso non ci sono problemi, sulla preparazione atletica siamo pronti. Spero di fare il titolo, come ho detto prima, penso di essere il prossimo, perché comunque 8 su 8 senza una sconfitta, penso di, sì, sì, sì, di essere arrivato bene.
0: Sì, poi ricordiamoci che Matteo Impieri ha una famiglia, un figlio, ha anche una vita normale, diciamo, cioè cercando, certo, di avercela, ecco. Però su questo riesci a dire: mi mangio una pizza, insomma, ogni tanto questa roba qui, oppure sei sempre comunque attento?
1: Ma sono attento, anche perché ho la mia compagna comunque, sì, mi supporta in quello che faccio, perché, sì, sa che in determinate situazioni anche dire io mangio una pizza mi farebbe venire sicuramente più fame, però no, riesco bene a gestirmi, e poi riesco anche a compensare, nel senso che la pizza ci sta, non mi limito a determinati alimenti ovviamente, però devo seguire una certa dieta, una certa rigidità.
0: Sì, sì, sì, ho capito benissimo. Allora io non posso che a questo punto augurare un'estate, non so bene che tipo di estate augurargli, cioè non troppo rilassata, ma comunque un minimo, secondo me, di premio se lo merita per questo incontro, insomma, vincente a inizio luglio. Di fatto, insomma, 3 giorni fa sei stato, sì, sei proprio appena tornato.
1: Appena tornato. Ah,
0: fantastico, ti ringraziamo per essere passato qui da noi a raccontarcelo, ti auguriamo il massimo per il proseguo della tua carriera, Matteo Impieri, pugile professionista. Grazie davvero, io starei delle ore a parlare con te di pugilato, ma abbiamo dei tempi, quindi devo purtroppo salutarti. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
3: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
2: E per i piatti e il detersivo?
3: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
2: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
4: Presentata a Palazzo Roncas la prima edizione del Premio Arte Contemporanea Valle d'Aosta, progetto promosso dal Museo Gamba con il Forte di Bard per valorizzare il territorio attraverso la ricerca artistica contemporanea. 6 artisti saranno selezionati per sviluppare opere ispirate al paesaggio e alle sfide ambientali della regione. L'opera vincitrice entrerà nelle collezioni regionali nel 2026, confermando la volontà della Valle d'Aosta di investire nella cultura come motore di crescita e innovazione.
5: Le temperature eccezionali stanno causando un aumento dei malori tra gli anziani. Alparini triplicati in 10 giorni gli accessi per svenimenti da calore, disidratazione e cali di pressione. Gli specialisti dell'azienda USL invitano a bere almeno 1,5 litri d'acqua, evitare le ore più calde, controllare la pressione e non modificare autonomamente le terapie. Attenzione anche ai bambini e ai malati cronici, più vulnerabili. L'assessore Marzi richiama alla responsabilità. Prevenzione e comportamenti corretti possono evitare situazioni critiche.
4: Filcams CGL, Fisascat CISL e Wiltux hanno proclamato lo stato di agitazione nel gruppo Giochi Preziosi, dopo il nuovo aggiornamento sul piano di chiusura dei circa 30 punti vendita in Italia. La dismissione della rete retail coinvolge 320 lavoratrici e lavoratori e alimenta forti incertezze occupazionali. I sindacati chiedono trasparenza, tutele e un vero piano industriale, anche alla luce di possibili operazioni con nuovi partner. Nella giornata di oggi il confronto proseguirà al Mimit, con la richiesta di garanzie concrete per l'occupazione.
6: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

comunque non faccio per vantarmi, perché voglio essere una persona modesta, però anch'io sono un grande atleta, non ve lo dico mai perché non voglio intimidire nessuno, però ad esempio finita la trasmissione di oggi mi recherò in un noto centro sanitario privato per effettuare la visitina per il certificatino di idoneità sportivina, quello proprio base, quello che praticamente entri, ti dicono come sta, sta bene, sì, a posto, cioè esci così, grazie, sono 50 euro, se ne vado. Questo atleti di una volta, ragazzi, non come questi di adesso che c'hanno tutti i professionisti intorno, no? Noi sì che eravamo noi sì che eravamo atleti. Sta andando il pagliaccio? Questo, sì, può essere. Per fortuna non è questo il mio mestiere. Al momento non è questo, quindi possiamo tranquillamente sorvolare e andare avanti con le altre notizie. Intanto diciamo anche a proposito di sport, qui siamo all'Under 23 di ciclismo, c'è stato un bronzo agli europei per un ciclista valdostano che si chiama Etienne Grimaud, bravissimo, bravo. Quindi terzo nella gara in seguimento Under 23 campionati europei su pista di Cottbus in Germania. Molto bene, andiamo con Lady Gaga. Vai.

0: Substitution. Sì, dopo i Gorillaz che sono in giro per l'Europa, fanno due date al giorno, non so come fanno. Neanche Corona ai tempi d'oro, cioè veramente. Sentiamo le notizie, va, prego, colleghiamoci.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
3: Sarà il Regno Unito intanto a guidare un'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa in occasione del vertice dei leader della NATO. Lo fa sapere Londra in una nota. Il primo ministro Starmer riunirà oggi circa una dozzina di partner europei per lanciare la nuova iniziativa, nell'ambito della quale dovrebbe essere annunciato che gli alleati stanzieranno 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare le capacità al fine di rafforzare la difesa e la deterrenza in tutta l'alleanza.
4: In Oriente, un terzo round di sirene e altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a restare al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
3: Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti, queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
4: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci, dal canto suo, si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
3: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto col campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
5: Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Le giornate serene hanno un pregio. Ti ricordano che la semplicità è un lusso. Il mattino porterà una luce fresca, quasi trasparente. Il cielo resta sereno, con qualche passaggio lieve che non disturba. Clima gradevole, estivo, senza eccessi. Oggi la luce arriva chiara e fresca, come un pensiero che mette ordine.
4: Ringraziamo come al solito il nostro meteo che ci dà sempre comunque uno sguardo lirico e anche ottimista su una situazione di caldo estivo, come giustamente diceva, è la nostra voce. Vedevo che sul lato invece Piemonte sono attese, secondo ARPA Piemonte, nei prossimi giorni delle temperature fino a 39 30. Queste sono, diciamo, le previsioni. ARPA ha anche creato un widget, leggo, per i cittadini piemontesi proprio sul tema, insomma, del clima, per cercare di rendere il più possibile informati e dedotti rispetto a questa materia che, insomma, tocca sempre più chiunque di noi. In realtà l'ha sempre fatto, non è che ci tocca solo adesso, però, insomma, ce ne stiamo accorgendo forse un po' di più del solito.

Va bene, comunque tra i problemi che abbiamo tutti d'estate c'è come facciamo a scegliere un melone giusto e maturo. Questo è il grande tema dell'estate 2026, grandi problemi insomma che dobbiamo affrontare. Beh, insomma, c'è una guida che è uscita poche ore fa con gli 8 consigli per fare la scelta giusta e non sbagliare, perché se non siete del mestiere può essere davvero tricky, come direbbero gli inglesi, molto difficile. Allora, prima cosa, controllare il peso, perché dovrebbe essere più pesante di quanto sembri rispetto alle sue dimensioni. Questo è già il primo tema, insomma, no? Il secondo invece è l'odore, diciamo, le estremità però vanno usate vicino al gambo, a quanto pare, cioè dove era attaccato appunto al gambo il frutto. Se senti un profumo dolce, delicato,

maturato e fruttato, buon segno di maturazione. Se invece non ha odore oppure ha un aroma un po' sgradevole, ecco lì è la prova che insomma non va bene. A me basterebbero sti due, ma non bastano, ce ne sono altri sei. Osservare la buccia, che deve essere uniforme, priva di muffe, senza tagli profondi, senza ammaccature evidenti. E se sono retati, cioè hanno la rete intorno, dovrebbe essere ben sviluppata e distribuita su tutta la superficie. Poi, colore. Tendenzialmente tonalità uniforme, cercate tonalità uniforme il più possibile. Poi premete l'estremità opposta al gambo, una piccola pressione del pollice, dovreste sentire un leggerissimo cedimento. Se è troppo dura invece potrebbe essere ancora acerbo, quindi questo, se affonda troppo facilmente invece il frutto potrebbe essere troppo maturo. Qua però ci va esperienza, bisogna farlo più volte se non è difficile. E poi insomma l'ultimo consiglio, bisogna vedere che il gambo sia ben staccato, perché il melone raccolto al momento giusto presenta un punto di distacco del gambo pulito e regolare. Quindi questo è l'ultimo fondamentale consiglio per non sbagliare. Sono grandi drammi quotidiani che molti italiani vivono, quindi mi sembrava giusto fare questo momento informativo. Adesso possiamo continuare con un disco, in questo caso di Halsey, in diretta su Top Italia Radio.

0: tempo fa sono stato rapito dagli alieni e non so come abbiano fatto, in qualche modo hanno trasferito la loro lingua in me. Vorrei lasciare un messaggio a loro, io non so come mettermi in contatto, per cui lo faccio qui sperando che ogni tanto diano anche loro un'occhiata sui social.
1: Ma non credo, cioè.
2: Cos'è?
1: Cos'è? Cos'è? Cos'è? Paperino, cos'è? Non credo che. Non penso, adesso io non sono un esperto, però non la vedo molto plausibile come lingua aliena. Sta continuando? Forse si è solo strozzato e non lo sappiamo. Pensiamo che sia la lingua, ma in realtà sta avendo un soffocamento in diretta. Può essere ancora? Non molto, un po' cacofonica come lingua, se posso. Vabbè, colleghiamoci col Music Box.
3: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
4: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
3: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
4: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

penso che alle 11.38 sia ragionevolmente il momento giusto per fare un po' di almanacco. Benissimo, abbiamo anche la base, non ci manca nulla. È il 8 di che mese siamo, ragazzi? Luglio? Mi sono un po' perso quei mesi. 8 luglio, nasceva oggi nel 57 Carlos Cavazo, che è stato chitarrista dei Quiet Riot, bellissimo, gruppo fantastico, e anche dei Rat. Dei Rat con due T. Nasceva oggi anche Beck, cantautore a Los Angeles nel 1970, e nel 51 Patrizio Fariselli, tastierista pianista degli Area, grande band italiana. Oggi invece nel 69 Mick Jagger con la sua ragazza dell'epoca Marianne Faithfull si trovavano a Sydney quando lei tentò il suicidio in hotel con un'overdose di pillole. Vabbè, una delle tante storie così estreme, no, della vita di Mick Jagger. Nel 65, in questo caso della compagna, in questo caso invece nel 65 Jim Morrison e Ray Manzarek si incontrano oggi per la prima volta a Los Angeles. Da questo incontro nasceranno i Doors. Bene, come uscita invece oggi abbiamo nel 2003 il sesto disco di David Lee Roth, Diamond Dave, raccolta di cover, e nel 2007 per la Jaguar, un'etichetta che non so pronunciare, l'album dei Bon Iver For Emma Forever Ago, che sarà disco di platino in Stati Uniti, Australia e Danimarca, usciva appunto l'8 di luglio del 2007.

ballottaggio oggi molto GTA Vice City, devo dire, nel disco libero, perché avete colto in qualche modo il suggerimento subliminale dettato dal fatto che oggi nasceva il chitarrista dei Quiet Riot, e ce l'avete chiesti con un disco, forse il più famoso, Come On Feel The Noise, questo.

0: ma non è l'unica opzione. Eh no, non è l'unica opzione, perché ce n'è anche un'altra, anche questa credo dagli anni 80, esatto, 81, Phil Collins. Classici di generi diversi che hanno animato alcuni degli anni più belli, credo, per la musica. Bene, avete due opzioni: uno, i Quiet Riot; due, Phil Collins. Votate su WhatsApp.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Luca, dove sei?
4: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
3: In che senso? Cosa combini?
4: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99€. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
3: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
4: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
5: CIDAC, CIDAC.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassime dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall. Jannik Sinner invece è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Sono di nuovo in una semifinale slam, sembra tutto normale, ma non lo è, le parole dell'alto atesino a Sky Sport.
7: Abbiamo giocato scorsa volta, era ad Halle, ho vinto 7-6 al terzo, partita difficilissima, bravissimo, una bravissima persona. Secondo me il suo atteggiamento in campo è incredibile, no? Perché 2-7-0 sotto, lo vedi che fa il pugno, resta lì tutti i punti. Sembra tutto normale quando fai semifinali un grande slam, invece non lo è, quindi io sono molto contento.
6: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong e per l'Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle Finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. E per lo sport è

Direi che non avevamo dubbi sulla decade, sarebbero comunque stati gli anni 80, avevamo qualche dubbio sulla canzone che avremmo sentito. Ci becchiamo, e lo dico in realtà con piacere perché è un gran pezzo, In the Air Tonight di Phil Collins dell'81.

0: E beh, insomma, rimane un classico ed è tornato anche a esserlo grazie agli ultimi anni in cui comunque in molti si sono ricordati di Phil Collins e ne hanno iniziato a valorizzare forse ancora di più le qualità di musicista, il grande batterista e anche di cantante. In questa In The Air Tonight l'abbiamo sentito, insomma, in tutto il suo splendore. Noi con questo direi che chiudiamo, ci salutiamo, lasciamo gli amici dell'Ideal Car Peugeot, ci torniamo domani qui naturalmente in località Lilla numero 6 di Car, e per oggi da Riccardo è tutto, ciao.
1: Sono le 12:03. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte esposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Quindi l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
1: Intanto, mentre la NATO è riunita ad Ankara, Mosca ha preso di mira l'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 5 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove droni russi hanno colpito un'auto e un minibus uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Dal canto loro, le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. Ad Ankara, nel frattempo, Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky ribadendo il sostegno a Kiev.
2: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti da quando è stato saltato lo sconto sulle accise. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è ora pari a 1,855 euro al litro per la benzina e 1,941 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina e 2,23 euro al litro per il gasolio.
1: Con la cronaca siamo in Italia. Mario Adinolfi è stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
2: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, invece il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini hanno consentito l'acquisizione di plurime gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali.
1: Siamo al calcio. La posizione dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si complica dopo che i PM hanno notificato un nuovo invito a comparire profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga e le partite nel mirino della procura non sono più le 3 della scorsa stagione ma diventano 4. La quarta, sotto la lente d'ingrandimento, è Torino-Inter del 26 aprile 2026, giocata solo 2 mesi e mezzo fa. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Dio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Il nuovo rapporto, Consorzio per la ricerca economica applicata, in Sanità Sanità mostra un lieve progresso dell'SSN tra il 2019 e il 2025, con l'indice nazionale salito al 46,1%, ma conferma profonde differenze regionali. Veneto in testa al 64%, Calabria ultima al 36%. Solo il 18% degli italiani percepisce un miglioramento dei servizi, nonostante una soddisfazione media di 7,1 su 10. Priorità diverse nei territori, ma un messaggio comune: rafforzare l'assistenza territoriale e l'integrazione sociosanitaria. Il rapporto sarà presentato il 1 luglio a Roma, a Palazzo Rospigliosi.
3: Preoccupazioni e richieste di chiarimento al centro dell'incontro tra l'amministrazione comunale e i residenti di Arpuil sul progetto della torre per le telecomunicazioni alta 30 metri. Il Comune ha ricordato che l'iter è ancora in valutazione e ha garantito un'istruttoria attenta su impatti paesaggistici, ambientali e sanitari. L'amministrazione si è impegnata a sostenere i cittadini e a valutare, con i proponenti, possibili alternative per ridurre l'impatto dell'opera.
2: A Milano imprese, istituzioni ed oro parlamentari si sono confrontati sul futuro del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, con un focus su coesione e competitività industriale. Confindustria ha ribadito la necessità di risorse certe e stabili, mentre il presidente di Confindustria Valle d'Aosta Turcato ha chiesto strumenti più accessibili alle PMI e il mantenimento della specificità regionale nell'uso dei fondi. Dal Nord-Ovest un messaggio condiviso: servono politiche europee capaci di sostenere innovazione, territori e sistema produttivo.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il

vedere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così.

0: le 13 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Per quanto riguarda l'Italia, ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
2: Ora in Medio Oriente, con il cessate il fuoco confermato da Trump, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni.
3: La cronaca: l'ex parlamentare Mario Odinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Odinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
2: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
3: Potrebbe essere stata una maxi intossicazione all'origine dell'allarme scattato ieri in un campo estivo della Protezione Civile in provincia di Reggio Emilia, dove 31 persone, tra cui 28 bambini tra gli 8 e 12 anni, sono finiti in pronto soccorso. Per fortuna nessuno di loro ha perso conoscenza. Tutti però hanno presentato gli stessi sintomi. La principale indiziata sarebbe l'acqua delle fontane pubbliche bevuta da tutti al termine di un'escursione.
2: Siamo allo sport. In attesa di Sinner, che sfiderà Djokovic in semifinale, il programma di Wimbledon prosegue con un mercoledì che potrebbe essere storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli, che affronta la wild card britannica Arthur Fury, numero 114 del mondo. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile, occhi puntati su Jasmine Paolini, che affronta la testa di serie numero 12, l'Ucraina Marta Kostiuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

0: Luca, dove sei?
1: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
0: In che senso? Cosa combini?
1: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata Ichnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
0: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
1: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
2: CIDAC.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Déco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Déco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Déco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il campione serbo ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
3: Io sono sempre stato realista e ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello. E poi prima volta quando ho giocato, prima della partita, cioè ero felice di essere in campo, ecco. Però non cambia, so che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere.
2: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. L'Egitto però non ci sta, la sconfitta contro l'Argentina 3-2, contraddistinta da feroci polemiche arbitrali, ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani che per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA definendo i presunti errori dell'arbitro Le Texier come scandalosi. Il riferimento è al gol annullato a Zico per fallo su Lisandro e al mancato fischio per un tocco simile su Salah. E non si placcano le onde d'urto nel mondo arbitrale italiano. Secondo il Corriere della Sera, la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della procura diventano 4, con Torino-Inter del 26 aprile 2026 sotto la lente di ingrandimento. E oggi spazio agli europei under 19 con l'Italia protagonista. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia, gli azzurrini eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina giocano non tanto per il quinto posto quanto per l'accesso ai mondiali under 20 del 2027 in programma in Azerbaijan e Uzbekistan. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Erdogan ha poi aggiunto: e qui vorrei rivolgermi in particolare ai nostri alleati che sono membri dell'Unione Europea. Il massimo beneficio dagli sforzi dell'Unione nel campo della sicurezza può essere ottenuto solo ed esclusivamente evitando inutili duplicazioni con la NATO ad esclusione degli alleati che non sono membri dell'Unione.
1: E dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e, dopo i bombardamenti americani di stanotte, conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi, davanti al segretario generale Rutte, sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO, infine l'Italia. Ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
2: Ora la cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorese, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una persona e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi.
1: L'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
2: Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato nella mattinata mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, l'uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico. Quest'ultimo avrebbe tentato di scappare ma sarebbe stato colpito. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.
1: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
3: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
1: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30.
2: Con questo è tutto, a più tardi.

0: Luca, dove sei?
1: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
0: In che senso? Cosa combini?
1: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata Ichnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
0: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
1: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
2: CIDAC.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Presentata a Palazzo Roncas la prima edizione del Premio Arte Contemporanea Valle d'Aosta, progetto promosso dal Museo Gamba con il Forte di Bard per valorizzare il territorio attraverso la ricerca artistica contemporanea. 6 artisti saranno selezionati per sviluppare opere ispirate al paesaggio e alle sfide ambientali della regione. L'opera vincitrice entrerà nelle collezioni regionali nel 2026, confermando la volontà della Valle d'Aosta di investire nella cultura come motore di crescita e innovazione.
2: Le temperature eccezionali stanno causando un aumento dei malori tra gli anziani. Al Parini triplicati in 10 giorni gli accessi per svenimenti da calore, disidratazione e cali di pressione. Gli specialisti dell'azienda USL invitano a bere almeno 1,5 litri d'acqua, evitare le ore più calde, controllare la pressione e non modificare autonomamente le terapie. Attenzione anche ai bambini e ai malati cronici, più vulnerabili. L'assessore Marzi richiama alla responsabilità. Prevenzione e comportamenti corretti possono evitare situazioni critiche.
1: Filcams CGL, Fisascat CISL e Wiltux hanno proclamato lo stato di agitazione nel gruppo Giochi Preziosi, dopo il nuovo aggiornamento sul piano di chiusura dei circa 30 punti vendita in Italia. La dismissione della rete retail coinvolge 320 lavoratrici e lavoratori e alimenta forti incertezze occupazionali. I sindacati chiedono trasparenza, tutele e un vero piano industriale, anche alla luce di possibili operazioni con nuovi partner. Nella giornata di oggi il confronto proseguirà al Mimit, con la richiesta di garanzie concrete per l'occupazione.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: AI come giudice.
3: L'arbitro perfetto in

0: Riguarda i bambini. Se ci fosse una gara di disegni, fareste decidere il vincitore a un'intelligenza artificiale?
1: Domanda difficile.
0: Posta.
1: Beh, ma sai che non è un'idea così assurda?
0: Ti prego, dimmi che non esiste.
1: Beh, esiste già qualcosa di simile in realtà.
0: E partiamo bene.
1: L'intelligenza artificiale viene già usata per aiutare a valutare elaborati, immagini e persino lavori creativi.
0: Quindi potrebbe guardare 100 disegni in pochi secondi.
1: Ma anche migliaia.
0: E cosa guarda?
1: Colore, composizione, forme, dettagli, equilibrio dell'immagine e tantissimi altri elementi.
0: Quindi fa una specie di analisi tecnica.
1: Esattamente.
0: Che detta così sembra il commento di una partita.
1: Sì, beh, in effetti un po'.
0: Però una domanda mi viene. Se un bambino disegna un sole viola,
1: sì?
0: Lei pensa che abbia sbagliato o che sia stato creativo?
1: Ed è proprio questo il punto.
0: Cioè?
1: Cioè che un algoritmo può riconoscere degli schemi, ma non riesce sempre a capire l'intenzione dietro al disegno.
0: Magari quel sole viola ha un significato.
1: Oppure il bambino voleva semplicemente usare il suo colore preferito.
0: O aveva finito giallo.
1: Beh, possibilità molto concreta, eh?
0: Quindi l'AI valuta quello che vede.
1: Mentre una persona può cercare di capire anche il contesto.
0: E non è la stessa cosa.
1: No, per niente.
0: Però un vantaggio ce l'ha.
1: Beh, sicuramente.
0: Non conosce nessuno.
1: Quindi niente preferenze, simpatie o antipatie.
0: Nessun premiamo il figlio della maestra.
1: Eccolo là.
0: Allora è davvero imparziale.
1: Beh, fino a un certo punto, eh.
0: Perché?
1: Perché l'AI impara dai dati con cui viene addestrata.
0: Quindi se ha visto soprattutto un certo stile di disegni,
1: potrebbe considerarlo il migliore e più spesso degli altri.
0: Senza accorgersene.
1: Proprio così.
0: Quindi anche un algoritmo può avere dei limiti.
1: Sì, solo che sono diversi da quelli umani, eh?
0: Interessante.
1: Per questo oggi molti esperti vedono l'AI come un aiuto, non come un giudice finale.
0: Magari fa una prima selezione.
1: E poi la decisione definitiva aspetta sempre alle persone.
0: Che possono cogliere sfumature che un algoritmo fatica anche a vedere.
1: Sì, come l'originalità, l'emozione o il messaggio di un disegno.
0: E anche l'entusiasmo con cui un bambino racconta la sua idea.
1: Ah sì, alla fine l'AI può aiutare a giudicare un concorso. Ma non può sicuramente sostituire del tutto la sensibilità di una persona. Scegliere un vincitore non significa

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: abbiamo sempre detto che le economie di Unione europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti rispettino gli impegni della dichiarazione congiunta di Thornberry. L'esecutivo europeo ha aggiunto impegnato nella protezione degli interessi dell'Unione europea e i suoi Stati membri sono pienamente protetti. Poi sull'Iran ha affermato che solo la diplomazia porterà ad una soluzione duratura.
3: Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. L'ho riferito la Gazprom, citata dalla TASS. L'attacco puntava a interrompere il flusso del gasdotto che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma secondo Gazprom le pronte misure adottate hanno impedito l'interruzione.
4: Ora la cronaca: una forte esplosione a Sant'Anatolia di Borgorese Rieti in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nella deflagrazione. Gli altri due sono illesi. Nel luglio 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui erano morte tre persone, padre e due figli, tutti di Avezzano.
3: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
4: Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia Romagna, lo testimoniano i test effettuati nelle province del territorio. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se è corretto precisare che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale a oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I dati lasciano però presagire che nelle prossime settimane si potrebbero osservare casi di forme gravi di malattia.
3: Il tennis: a Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam dopo il Roland Garros 1960-2025-2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile.
4: E per il momento...

anche oggi il bollettino qui a Milano è davvero caliente. 349 7225 831, aspetto i vostri messaggi, aspetto il bollettino. Ovunque voi siate, voglio sapere un po' le condizioni climatiche e anche un po' qual è il vostro mood. Magari siete in vacanza, state staccando la spina da tutto e soprattutto dovete staccarvi dallo smartphone, ma in queste tre ore, dalle 15 alle 18, gli esperti dicono potete inviare al 349 7225 831 un messaggio rinfrescante. Connettetevi attraverso il sito www.topitaliaradio.it, oppure se siete più smart, più digital, potete fare un bel download. Radio Video Network è l'applicazione della nostra radio e di tante altre. Ora c'è Jasmine con All I Am. Oggi si parte così.

La voce è quella di Jaslyn con All I Am. Direttamente dal 2018, sono le 15, quasi 12 minuti, mercoledì 8 luglio 2026. Siamo appena partiti con l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio chiamato Break On. Staremo insieme fino alle 18 in queste tre ore. Sì, ve lo dico, anche se vi trovate al mare, in spiaggia, in piscina, potete utilizzare in vacanza, ecco, in modalità vacanza, mettiamola così, potete utilizzare lo smartphone 349 7225 831. Potete andare sul profilo chiocciola Top Italia Radio, scrollare, interagire, mettere tanti likes, e poi innanzitutto dovete anche mettere la crema solare, molto importante. Non adottate la tecnica del tan maxin, perché altrimenti altro che pelle dorata, pelle scottata per tutto l'anno. Mi raccomando, non seguite il mondo del web, seguite soltanto la pagina Top Italia.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

voce è quella di Dua Lipa insieme a Calvin Harris con One Kiss. Vi mando un bacio, visto che sono scoccate le 15:20, mercoledì 8 luglio 2026. Adesso parliamo di natura. In particolare cercheremo di rispondere insieme a questa domanda: le città italiane con più alberi, perché secondo i dati dell'Istat sul verde urbano, le città aventi più alberi accumulano meno calore e riescono a limitare il caldo estremo, risultando anche più vivibili e attrattive. Mi piacerebbe dirvi che la città avente più alberi è Milano, purtroppo non è così, perché stando all'ultimo report che è stato fatto super aggiornato 2026, è Modena con 117.4 alberi ogni 100 abitanti. Seguono poi Trieste e Cremona, le altre due città dove gli alberi sono di più degli abitanti. Abitate in una di queste tre città? 349 7225 831. Ora si va.

l'altro noi stiamo facendo un giro non sui giradischi, ma stiamo viaggiando per le città italiane, quelle che presentano più alberi. Stando all'ultimo report che è stato fatto, è Modena con 117.4 alberi ogni 100 abitanti, seguono poi Trieste e Cremona. Gli alberi censiti sono stati quelli dei parchi, delle strade, dei giardini e delle aree verdi comunali cittadine. Tutte le altre città in classifica purtroppo hanno meno di un albero per abitante. Al quarto posto c'è Mantova con 94 alberi ogni 100 abitanti, poi segue Brescia con 87, Cosenza con 71. Poi se invece volete avere proprio la classifica che va dal primo posto fino al centesimo, potete digitare su Google città con alberi classifica e

0: 19 luglio, meravigliosa sarà questo half time. La struttura la stiamo già studiando insieme a Madonna, i BTS, tanti altri, forse ci sarà anche Justin Bieber. La notizia ieri era la notizia del giorno dopo il grande successo al Coachella, quindi rimanete lì, iniziamo a fare il countdown per quanto riguarda la finale dei mondiali. Che vinca il migliore. Ora spazio al Music Box.
1: Basta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

Modena, seguita poi da Trieste e Cremona. Adesso parliamo sempre di città, quindi viaggiamo in giro per la nostra penisola, ma parliamo di sole, quindi sempre di natura, e rimaniamo sempre all'interno di quella tematica. Quali sono le città più baciate dal sole, più esposte al sole? Anche qui mi piacerebbe rispondervi Milano, purtroppo non è così, perché la città più baciata dal sole è Siracusa. Il sole batte 273 ore al mese, quindi adesso in questo periodo è la più calda, ma non solo, rimane la più calda tutto l'anno. Non scherzano anche le città pugliesi, dominano, mentre il nord ha più nuvole, è più nuvoloso. Guardate, quando fate questi sondaggi e sembrate non lo so, va bene, ci piace, siete dei geni, volete sentirvi dire questo? Siete dei geni. Al nord ci sono più nuvole mentre al sud splende il sole, ma chi l'avrebbe mai detto? Proprio nessuno.

0: Ovviamente dal 2019 la voce è quella di Emma con Io sono bella sì, è una canzone molto energica, la possiamo, sì, è anche estiva, anche se al tempo stesso è riflessiva. Ritorniamo a parlare di questa classifica, la città più baciata dal sole, stando a questo report, è Siracusa, il sole batte 273 ore al mese, segue di poco Catania che ne ha 272.39 ore, quindi è la più luminosa con il dominio assoluto sulle isole. Cagliari arriva terza con 266.02 ore di sole mensili, dietro le isole, le città di, quindi dietro le isole, in questo caso Sicilia e Sardegna, c'è la Puglia con 4 località nella top 10, Andrea quarta in classifica con 249.83, Bari quinta con 248.44 ore mensili di sole. Quindi usciamo un attimo a guardare la luce del sole.
1: Devo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

La sequenza mixata di Breakona si è conclusa con Fiorella Mannoia, La storia non si deve ripetere, 15:56 minuti, mercoledì 8 luglio 2026. Nella prima ora abbiamo parlato di due classifiche, la città italiana che presenta più alberi e Modena, poi seguita da Trieste e Cremona, e poi abbiamo sempre parlato di natura, la città più baciata dal sole è Siracusa con 273 euro al mese. Se magari avete già prenotato come destinazione della vostra vacanza Siracusa, no problem, 349 7225 831, oppure siete ancora a Siracusa oppure siete stati, potete condividere la vostra esperienza. Ah, mi raccomando, visto che batte il sole 273 ore al mese, non fate come tutti e ho bisogno di abbronzarmi, pelle dorata, pelle scottata. Utilizzate la crema solare, quindi in valigia la prima cosa da mettere a portata di mano, la crema solare, la prevenzione per la nostra pelle. Si chiude la prima ora di Breakon con Celestial Oscur Romes, poi in linea alla

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sparatoria in un liceo in Baviera. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite e si sta ancora accertando la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto. Secondo la Bild, la polizia non esclude che si sia trattato di un caso di Amoklauf, che si definisce in tedesco il tipo di criminale che colpisce all'impazzata. La scuola in cui è avvenuto il fatto, in Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
1: È terminato il vertice NATO ad Ankara. In Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. La dichiarazione finale del vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO riuniti ad Ankara non contiene alcun riferimento esplicito a luogo e data del prossimo vertice, che dovrebbe avere luogo in Albania nel 2027.
2: Borse europee in caduta libera con l'escalation in Medio Oriente, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Francoforte lascia sul terreno il 2,28%, Parigi il 2,06%, Madrid il 2,06%, Londra l'1,5%. Piazza Affari si conferma in calo a metà seduta, ma evita il peggio limitando il calo all'1,32% a 51.763 punti. Il listino milanese è sostenuto infatti dal balzo di Eni, Saipem e Tenaris, spinte dalla corsa del greggio e del gas naturale dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran e l'attacco ucraino al gasdotto Blue Stream che collega la Russia alla Turchia.
1: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo patrimonio a chi voleva e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi.
2: È in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi infatti sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Uno scenario che in Italia trova conferma nell'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello 2, su una scala da 0 a 3 che indica il rischio per i più fragili. I bollini arancioni aumenteranno infatti dal solo 1 di oggi a Firenze ai 10 di domani, oltre al capoluogo toscano saranno ancora Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.
1: Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale.
2: E per il momento è tutto, a più tardi.

alcun tipo di prevenzione. Poi vedremo, vedremo, nelle prossime settimane sono proprio curiosa di sapere le prossime tendenze inerente comunque al clima, inerente al caldo. Soprattutto mi aspetto delle idee geniali dai francesi. 349-7225-831, se invece in questo momento vi è venuta un'idea geniale, la potete condividere con me, poi ci confrontiamo, vediamo se dirla oppure no, magari la teniamo, la possiamo anche modificare insieme, la soluzione si trova tutto. Radio Vida Natura è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante. Come dico sempre, c'è l'imbarazzo della scelta, perché all'interno di un'unica app trovate la bellezza di quattro radio. Ora si vola a Riccione con i giornalisti.

Correva l'estate del 2017 dei giornalisti con Riccione. Purtroppo non ci troviamo a Riccione, quindi dobbiamo modificare il titolo, il motivetto, il chorus. Ecco, possiamo, tanto per dare un certo ruolo anche alla canzone, sotto il sole di Milano, suona bene lo stesso. 16 e 12 minuti, mercoledì 8 luglio 2026. A proposito di vacanze, a breve parleremo di una nuova tendenza, perché dovete sapere che i viaggiatori sono più spronati non tanto alla destinazione, quindi non

sono guidati da una motivazione, c'è un motivo. Quindi rimanete lì perché a breve parliamo di questo trend che sta spopolando sui social. Prima però c'è Lorenzo Fragola che ci dice: uno per te, uno per me, non ha ancora capito che è uno per voi, prima o poi ci riuscirà.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Questa temperatura correva l'estate del 2022, Jovanotti insieme a 6PM, sensibile all'estate, diciamo la verità, tutti sono sensibili all'estate. 16:20 minuti, stai ascoltando Breakon. Adesso parliamo di questa nuova tendenza, il nome internazionale, quindi international, Y-cation. Sempre più viaggiatori scelgono la meta, la destinazione, in base alle esperienze che desiderano vivere. È il fenomeno della Y-cation che, secondo il Travel Trends 2026 di Barcelona Hotel Group, coinvolge il 40% delle persone e si ispira anche al nuovo progetto Y Travel by Motivation della Borsa Internazionale del Turismo di Fiera Milano. Quindi anche voi, quando scegliete la meta, controllate anche le esperienze che potete fare all'interno di una destinazione, all'interno di una località. 349 7225 831, aspetto i vostri feedback con tanto di destinazione. Sì, sono andata a Barcellona perché volevo scoprire quella particolarità, perché volevo gustare per esempio la paella, se anche esperienze gastronomiche fanno benissimo. Ora c'è lui,

8-3-1, prima parlavo di esperienze gastronomiche, ma tanti invece scelgono le mete sulla base anche delle attività fisiche che possono fare. Magari non riescono a farle tutto l'anno, magari non riescono a fare l'abbonamento in palestra e decidono di per quella settimana vanno in quel posto perché magari è famoso per quel tipo di sentieri, quel tipo di passeggiate. Sto pensando ad un ambiente montano,

Guns con la loro Zero. E secondo il trend YK, non importa la destinazione, ma conta l'esperienza legata al cibo, all'intrattenimento, alla storia, alla cultura. Chi ne ha più ne metta, mi verrebbe da dire. Ora c'è Annalisa, esibizionista, poi il Music Box.

mandatemi le vostre esperienze, il telefono è aperto, pronto a ricevere le vostre experience da tutti i punti di vista, che possono essere culturali, storici, magari più festaioli, eventi, concerti, tutto quello che desiderate. Sono le 16:39 minuti di un caldo mercoledì 8 luglio 2026, ora parliamo di dediche, quelle che fanno bene al cuore. Ieri abbiamo commentato il matrimonio di Aurora Ramazzotti e nel giro di 24 ore anche Michelle Hunziker ha postato una bellissima foto insieme alla figlia con l'abito da sposa, ma anche una dolcissima caption: la profondità del sentimento di una mamma. Questa immagine racconta molto di cosa ho provato quel giorno prima di vederla andare all'altare.

una grande festa ci riporta indietro l'estate del 2013, Daddy Yankee con Limbo, e sicuramente l'avrete ballata, anche perché sono state create tantissime coreografie. Lui invece non ha ballato, ma continua a produrre. Nelle ultime ore è volato a Londra, sto parlando di Cesare Cremonini. Che ci fa a Londra? Chissà, magari incontra anche la nostra amica Adele, perché anche lei nello studio pronta a regalarci delle forti emozioni. Molto semplice, a questa domanda c'è un'unica risposta: è pronto a ultimare i lavori del suo nuovo album, un progetto a cui il cantante tiene particolarmente, che non lo porterà negli stadi o nelle grandi arene, ma che gli permetterà di riconnettersi agli inizi, al principio. A dirci di più è stato proprio lui in questo carosello registrazioni in corso, quindi il cosiddetto work in progress. Questo nuovo album sarà il primo di tre dischi che guideranno le mie scelte su dove e come tornare sul palco.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
4: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
3: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale e la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I PM hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga. Le partite nel mirino della procura non sono più le tre della scorsa stagione, ma diventano quattro. C'è anche Torino-Inter del 26 aprile 2026. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito. Basket NBA in chiusura. Secondo le ultime voci riportate da Shams Chanaria di ESPN, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

Lui Achille Lauro, quando era ancora nella sua versione da uomo duro, uomo aggressive, ora un po' è cambiato anche nel look, nelle sue canzoni, è diventato dolce, romantico. Questa versione mi piace di più. 16:54 minuti, questo è il Ritmo Sauna di Break On, mercoledì 8 luglio 2026. Ora parliamo di Angelina Mango, perché sicuramente se la seguite oppure se digitate su Instagram Angelina Mango, noterete il suo ultimo carosello che ha pubblicato, caratterizzato da 20 fotografie che ricoprono un arco temporale dal 2010 fino al 2026. Notiamo lei da bambina, intenta a stringere un microfono professionale di fronte a platee decisamente sproporzionate rispetto alla sua statura di allora. Piccolina, piccina, davanti a questa folla, lei già si dilettava a cantare. La musicista regalato una didascalia brevissima ma densa di significato. Mi viene un po' da piangere, ripianti e ricordi.

voce quella di Easy Bisu insieme a Jonas Blue con Love Line. Ormai la nostra vita è online e sono tanti i post che vengono condivisi ogni giorno dagli artisti in cui cercano di condividere le loro emozioni con i fan, e ce la fanno. L'ultima è stata Angelina Mango, ha pubblicato questo carosello composto da 10 fotografie dal 2010 al 2026. Tantissimi commenti giunti: ce l'hai fatta Nina, meriti tutto questo, oppure una gigante fin da piccola. Ora Carbrei, posso.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Donald Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza, lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, il tycoon ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni ed aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
2: Una sparatoria si è consumata in Germania, più precisamente in un liceo in Baviera. Secondo quanto emesso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Come comunicato dalla polizia bavarese, la persona arrestata è un ragazzo di 16 anni. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
3: In Argentina un istruttore di volo è morto dopo essersi lanciato da un aereo a 250 metri di altitudine, lasciando da sola l'allieva alla quale stava facendo svolgere una sessione di addestramento. Secondo quanto si apprende, l'uomo, 42 anni, avrebbe detto all'apprendista 22enne: sai cosa devi fare, per poi aprire a fatica il portellone del velivolo e lanciarsi nel vuoto. La giovanissima, già in possesso di una licenza di pilota, ha poi avvisato il personale di terra dell'accaduto ed è riuscita ad atterrare in autonomia. Il corpo del 42enne è stato rinvenuto in una zona rurale della città di Toledo.
2: La cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Santa Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano date per disperse. Si tratterebbe di una donna e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi. Nel luglio del 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui morirono tre persone di Avezzano.
3: 12° giorno di ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. L'ingegnere e professore universitario 84enne è disperso da sabato 27 giugno scorso dopo un tuffo dalla barca in località Fiorò, nel comune di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Le operazioni di ricerca del corpo continuano senza sosta e non è ancora stato reso noto per quanto ancora le ricerche si prolungheranno.
2: È stata pubblicata la classifica annuale delle città più felici del mondo, basandosi su un'indagine che valuta le risposte di oltre 24.000 residenti. Tra i parametri presi in considerazione, la presenza di spazi verdi, la vita di quartiere e l'accesso alla cultura. Ad aggiudicarsi il primo posto come città più felice del mondo nel 2026 è stata Bath, una delle più affascinanti e tranquille cittadine dell'Inghilterra, famosa per le terme romane e per essere stata a casa di Jane Austen a inizio 800. Seguono Panama City, che è stata elogiata dai cittadini per il forte senso di comunità, e Guadalajara, in Messico, apprezzata invece per la cultura e la gastronomia. L'Italia, invece, grande assente dalle 20 posizioni.
3: È tutto, a più tardi.

La voce è quella di Selena Gomez insieme a Kygo con It Ate Me. Accendono la terza ora di Break On, sono le 17:09 minuti, mercoledì 8 luglio 2026, e adesso accendete un po' di sole, visto che non c'è, no, sto scherzando. 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete interagire insieme a me fino alle ore 18. Radio Video Network, l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante. Come dico sempre, c'è l'imbarazzo della scelta, potete selezionare la vostra musica preferita in base al vostro mood, in base alle vostre esigenze. Molto semplice, Radio Video Network @Top Italia Radio invece è l'applicazione che l'applicazione, sì, certo, è l'effetto del caldo, no, è invece il nickname sia per Instagram che per Facebook. Andate a mettere tanti bei mi piace, tante interazioni, tanti likes. Si parte con l'articolo 31 insieme a Fabri Fibra e Rocco Hunt, una vera e propria squadra musicale con la loro Peyote.

Mi unisco anch'io all'articolo 31 insieme a Fabri Fibra e Rocco Hunt. Sono le 17:13 minuti, terza ora di Break On in questo mercoledì caliente 8 luglio 2026. A breve parleremo di una mascotte. Pensate che sta conquistando il mondo del web, sta ricevendo tantissimi likes.

0: durante le interazioni, e molti dicono forse è stato creato con l'intelligenza artificiale. Bah, chi lo sa, rimanete lì.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
3: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
2: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
3: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

nelle ultime ore sta ricevendo un sacco di mi piace. Oltre ad avere un nome colto, perché è stato chiamato Oscar Wilde, e oltre ad avere quattro zampe come qualsiasi bassotto, è lungo 91 centimetri e infatti molti utenti stanno interagendo, stanno mettendo mi piace, che bello questo bassotto lungo 91 centimetri, ma c'è il sospetto dell'intervento dell'intelligenza artificiale oppure di un fotomontaggio. Basta scrivere bassotto Oscar Wilde, è il primo, vi appare la foto, che poi tra l'altro sta diventando virale soprattutto su Instagram. Secondo voi, se adesso andate a vedere la foto, è stata creata con l'intelligenza artificiale? 349-7225-831. Certo che è davvero tenero. Mio amico Oscar Wilde.

del 2018 Shawn Mendes con Lost in Japan nella versione di Zedd Remix. Ormai abbiamo un amico bassotto e lungo 91 cm, sta conquistando il mondo del web, si chiama Oscar Wilde. E nel frattempo che troviamo informazioni in più, perché non si sa se è stato creato con l'intelligenza artificiale, si tratta di un fotomontaggio, ci occupiamo di un altro video che è diventato virale, questo autentico, veramente è stato filmato da un team, quindi non c'è lo zampino dell'intelligenza artificiale. Sto parlando di Shakira, non so se avete visto, lei tiene tanto alla sua forma fisica, ma tiene tanto anche i suoi capelli, e durante una sessione di preparazione atletica in occasione, perché tra pochi giorni inizierà il suo tour, ha deciso di coinvolgere il suo team di parrucchieri. Quindi mentre lei faceva questo allenamento intenso e ad altissimo livello di sforzo, questo team di parrucchieri si occupava della sua acconciatura dei capelli. Anche qui tantissimi commenti, tante direzioni, questa è vera e propria realtà. Bisogna

la voce è quella di Cloves insieme a Robin Schulz con Old Friends. È importante ottimizzare in tempi, quindi bisogna essere multitasking. Ogni movimento sul palco richiede una resistenza polmonare e muscolare impeccabile, motivo per cui le sessioni di workout non possono

Lui è Stromae, sono le 17:35 minuti, mercoledì 8 luglio 2026. Adesso parliamo di Sanremo 2027. Vi dico già che Annalisa non ci sarà, perché ha svelato in questa intervista che al momento è impegnata a preparare il concerto allo Stadio San Siro di Milano, in programma il prossimo 12 giugno 2027. Manca ormai un anno.

rilasciata TV Sorrisi e Canzoni. Per carità, ho troppo da fare con San Siro, se no vado in confusione, ha detto proprio così, e vedremo un po' se poi, perché molti fan hanno detto

accompagna questa canzone davvero piacevole. Dennis First, Shameless insieme a Reznikov e Bright Sparse. A pochi giorni dalle nozze tra Taylor Swift e Travis Kelce, uno dei souvenir del matrimonio è già comparso online. Si tratta di questo fazzoletto ricamato con il monogramma della coppia, messo in vendita su eBay per $99. Pensavo peggio. L'annuncio ha rapidamente fatto il giro dei social, dividendo i fan tra chi lo considera un semplice oggetto, ma sì, è un fazzoletto, $99 da collezione, chi invece trova curioso che un ricordo così personale sia finito sul mercato quasi immediatamente. Non si tratta di un semplice fazzoletto, si tratta di un souvenir che è stato prima nelle mani di Taylor Swift e Travis Kelce, quindi dovete pensare un po' al viaggio che ha fatto questo souvenir e al valore, perché si tratta di una delle cantanti, anzi la cantante più ascoltata su Spotify nel 2024, ma anche nel 2025, la cantante che fa impazzire tutti quanti, quindi dietro questo souvenir c'è una vera e propria storia autentica.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

con sentimento, continuate a farlo, 17:50 minuti, lui invece continua a regalarci delle forti emozioni, non si ferma, non lo ferma più nessuno dopo il grande successo ottenuto lo scorso 4 luglio a Tor Vergata, sto parlando proprio di lui, ebbene sì, ultimo nelle ultime ore ha raggiunto un altro traguardo, 300.000 biglietti venduti in soli 30 minuti. Sapete, dopo questo successo ha deciso, ha svelato sui suoi canali social il grande tour che partirà il prossimo 10 luglio 2027, perché ormai quando diciamo prossimo è sempre 2027, come il caso di Annalisa prima, allo stadio Tegil di Lignano Sabbia d'Oro. Prima data, data zero, la favola continua. Che bella favola, ci fai veramente sognare. Quindi questo è il primo successo, ma ne sfornerà altri.

If you wanna dance, take my hand, Miles Smith con la sua Stay. Voi rimanete e continuate a ballare anche perché adesso parliamo proprio di danze e di musica. Dopo la vittoria negli ottavi di finale dei mondiali 2026, lo spogliatoio dell'Inghilterra si è trasformato in una vera e propria discoteca. A fare da colonna sonora ai festeggiamenti ci hanno pensato il duo olandese Anouter, che con una delle tracce, Tall to You, ha accompagnato l'esultanza dei giocatori tra cori, balli e celebrazioni. Poi abbiamo visto anche i festeggiamenti che ha fatto Harry Styles durante il suo concerto. Sono scese lacrime di gioia, per fortuna non è arrivata quella tosse improvvisa, perché ormai mi ricordo l'operazione della balena.

radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una serata fantastica, adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani!

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
1: Inoltre Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
2: Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna a più 2,1% e all'1,8% in più, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate a ribasso per l'anno in corso.
1: La cronaca: una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo in provincia di Parma. I soccorsi giunti tempestivamente sul luogo della tragedia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
2: È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due 21enni di Paderno d'Adda, Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
1: Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo.
2: E per ora è tutto, più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Io sono Manuel Giancale, buon mercoledì a tutti, 8 di luglio, tra qualche istante andremo a Roma a vedere i nostri geni di oggi che ancora stanno cercando, ma che a quanto pare si sono portati via delle carte di Pokémon e cose del genere, ma ne parleremo. Andremo anche nel veneziano perché arriva Flipper e non è il delfino che molti di noi ricordano, ma cominciamo invece dal non avere dei vicini di casa, perché sono delle rotture di scatole, a volte, cari amici vicini, ok? A volte. Di certo, se uno vuole stare un po' da solo, abbiamo trovato la nostra soluzione. Tra poco qui a One Hour, benvenuti.
4: 3, 2, 1. One Hour.

Non abbiamo più voglia di avere vicini di casa, ma perché rompono le scatole, ci chiedono sempre qualche cosa e dobbiamo prestargli, non lo so, la nostra idropulitrice piuttosto che la scala. Ma mi dai una mano per fare quello? Ma mi aiuti a portare sulla spesa? Basta, non ne vogliamo più sapere. Allora, sai che c'è? Che abbiamo trovato una isola in vendita in Scozia. Isola incontaminata in vendita in Scozia. Sono 350.000 metri quadri di assoluto silenzio, solo la natura. C'è una casetta che è alimentata a energia solare, ci sono delle scogliere bellissime. Ovviamente quest'isola è proprio per chi cerca la solitudine. Si chiama Isola di Mullagrack, non so se è esattamente questa la pronuncia, però ha un costo che più o meno è come quello di una casa in moltissime zone d'Italia, 400.000 euro, anzi 405, ma secondo me è anche trattabile, cioè con 400 te la porti a casa, ci mancherebbe, rimane lì l'isola, ci mancherebbe, però te la porti a casa e te la compri, ecco. Ci sono due letti in questa casa, due letti a cassettone, una stufa a legna e una cucina attrezzata con la zona pranzo, insomma tutto quello che serve per rimanere isolati ma tranquilli, relativamente tranquilli. Poi se ci vuoi andare con la tua dolce metà va bene, ma se ti rompe le scatole anche la tua dolce metà, ma comprala e vai da solo.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
2: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
2: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
3: 2 1 Power.

0: stavo ancora ripensando a come mettere da parte 400.000 euro più o meno per comprare quell'isola scozzese dove non c'è nessuno, c'è soltanto una casetta da sola lì, tutta bella, senza nessun vicino. Vabbè, 400.000 euro per quell'isola in Scozia, ok? Quindi si può ancora comprare, è ancora libera. Vabbè, possiamo comprarla anche in due se volete. Facciamo un'altra casetta vicino, 200.000 a testa, e va bene così. Non ci rompiamo le scatole, da una parte all'altra dell'isola, ok?
1: One hour.

0: In questo mercoledì torniamo nella nostra capitale per i geni che sì, sono riusciti ad entrare in una casa, sì è vero, hanno portato via qualche cosa, ma che cosa? Tra poco scopriremo tutto.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Il nuovo rapporto, Consorzio per la ricerca economica applicata, in sanità mostra un lieve progresso dell'SSN tra il 2019 e il 2025, con l'indice nazionale salito al 46,1%, ma conferma profonde differenze regionali. Veneto in testa al 64%, Calabria ultima al 36%. Solo il 18% degli italiani percepisce un miglioramento dei servizi, nonostante una soddisfazione media di 7,1 su 10. Priorità diverse nei territori, ma un messaggio comune: rafforzare l'assistenza territoriale e l'integrazione sociosanitaria. Il rapporto sarà presentato il 1 luglio a Roma, a Palazzo Rospigliosi.
3: Preoccupazioni e richieste di chiarimento al centro dell'incontro tra l'amministrazione comunale e i residenti di Arpuil sul progetto della torre per le telecomunicazioni alta 30 metri. Il Comune ha ricordato che l'iter è ancora in valutazione e ha garantito un'istruttoria attenta su impatti paesaggistici, ambientali e sanitari. L'amministrazione si è impegnata a sostenere i cittadini e a valutare, con i proponenti, possibili alternative per ridurre l'impatto dell'opera.
2: A Milano imprese, istituzioni ed oro parlamentari si sono confrontati sul futuro del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, con un focus su coesione e competitività industriale. Confindustria ha ribadito la necessità di risorse certe e stabili, mentre il presidente di Confindustria Valle d'Aosta Turcato ha chiesto strumenti più accessibili alle PMI e il mantenimento della specificità regionale nell'uso dei fondi. Dal nord-ovest un messaggio condiviso: servono politiche europee capaci di sostenere innovazione, territori e sistema produttivo.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Andiamo a trovare i nostri geni di oggi che pensavano di essere dei ladri veri e propri, di quelli che vanno, prendono i soldi e se scappano via, boom, basta. No, invece no, in questo caso andiamo a Roma, andiamo a trovare dei geni che invece di prendere dei soldi nella cassaforte, quando sono entrati nell'appartamento, meno male che non c'era ovviamente il proprietario, quindi casa vuota, loro sono entrati addirittura con la fiamma ossidrica, hanno forzato la cassaforte con la fiamma ossidrica, erano convinti di trovare dei contanti, dei gioielli all'interno, cose assolutamente di super valore, e invece hanno trovato delle carte Pokémon o Pokémon, ditelo come volete, e carte One Piece, che sono dei giochi per giovani, adulti anche, cioè nel senso possono giocarci veramente tutti, ma soprattutto hanno un valore eccezionale, cioè il valore di questa collezione di carte Pokémon o Pokémon e One Piece raggiunge, è stata stimata a oltre 200.000 euro, quindi non hanno portato via, vabbè, hanno portato via alcuni gioielli che hanno trovato in casa, scarpe, abiti firmati, ok, va bene, ma pare che abbiano portato via appunto queste collezioni e che abbiano un valore di oltre 200.000 euro, quindi non soldi, ma roba che insomma vale lo stesso. 3, 2, 1 1 hour.

0: La la la love.
1: Ad inizio del nostro appuntamento avevo detto la parola flipper, il nome flipper, quel delfino che molti di noi si ricordano per tutta una serie di... ma anche forse c'era pure il cartone animato, adesso non ricordo esattamente. Comunque sta di fatto che non sarà un delfino, anzi non è un delfino, ma è un cane robot nel veneziano. Tra poco scopriremo tutto.
2: 3, 2, 1 hour.
3: Luca, dove sei?
4: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
3: In che senso? Cosa combini?
4: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata Ichnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
3: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
4: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
5: CIDAC, CIDAC.
6: Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Super Trailers.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Super Trailers.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: 3, 2, 1.

Nelle nostre spiagge arriva sempre più tecnologia e qui, in questo caso nella spiaggia di Ponente a Carle, siamo nel Veneziano, qui la tecnologia è arrivata e aiuta tantissimo i bagnini. C'è infatti un cane robot che fa, diciamo, il bagnino, l'aiuto bagnino, mettiamola così, perché chi ha messo in piedi appunto questo servizio, diciamo, che ha subito detto non è un sostituto dei bagnini, anche perché questo cane robot non so se riesce ad entrare in acqua, a tirar via delle persone che hanno delle difficoltà, ma non penso, ma di certo può aiutare tantissimo in spiaggia quando fa molto caldo, quando la sabbia è veramente super calda e quindi diventa difficile camminare, eccetera eccetera. È stato ribattezzato questo cane robot Flipper, che in quel caso era un delfino, c'è un'altra cosa proprio, però comunque cane robot chiamato Flipper, che quindi accompagna i clienti agli ombrelloni, è un supporto e non sostituisce i bagnini, evita i continui spostamenti che i bagnini devono fare sotto il sole, quindi è un vero e proprio aiuto ed è in grado anche di parlare tutte le lingue necessarie per interagire con i vari turisti, quindi diciamo che è davvero un aiuto per i bagnini, anche coloro che magari non sanno l'inglese. Poi addirittura possono stare sotto l'ombrellone anche i bagnini tranquilli e il cane va in giro per la spiaggia, cioè meglio di così. 1 hour. Wow.

0: La puntata di One Hour, quell'ora che ti basta, finisce qui. Siamo arrivati dunque al fondo. Abbiamo parlato anche di Flipper, il cane robot che fa praticamente il bagnino. Qualcuno se lo troverà in spiaggia e sarà aiutato proprio da questo cane robot. L'appuntamento comunque per domani con One Hour, quell'ora che ti basta. Grazie a tutti per essere rimasti con noi. Ciao.
1: One Hour.
2: One Hour.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
5: E a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo è l'avvertimento lanciato dal tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. A stretto giro la replica di Teheran che, secondo fonti della sicurezza iraniana citate da Press TV, chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi.
6: E in una giornata dominata nuovamente dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le principali borse europee precipitano. Parigi lascia sul campo il 2,18% a 8.252 punti, Francoforte il 2,23 a 24.897 punti, mentre Londra meno 1,66 a 10.489 punti appare più cauta. Sotto pressione invece Madrid meno 2,73% a 19.104 punti.
5: È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
6: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
5: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
7: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
5: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì dalle 14:30. Fuori Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina numero 12 al mondo affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3 7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
1: Quando avevo, mi ricordo, 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo per la prima volta e poi lì abbiamo fatto la foto. Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento, sai, io sono sempre stato realista e io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
0: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Kosi centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Po, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Grande caos nel finale, una caduta coinvolge diversi corridori, ma gli uomini di classifica arrivano tutti insieme. Train rimane in maglia gialla. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva,

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Con l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
2: Quest'estate scopri come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, la corte d'assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti. Nell'estate del 2024, dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, Lovato portò Singh gravemente ferito a un arto davanti a casa a bordo di un furgone, con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lovato lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. Il bracciante morì nei giorni successivi, inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Intorno alle 19.30 un incendio è divampato all'interno del deposito di un corriere di spedizioni in via Don Giovanni Minzoni nella zona nord di Milano, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno coinvolto un container custodito all'interno di un capannone dell'area operativa dell'azienda di spedizioni, distruggendolo completamente. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo e un forte odore di bruciato, visibili in gran parte della metropoli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Walter Lavitola, che la procura di Roma accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, ha affermato ai PM che lo stanno indagando per strage di non essere il responsabile dell'attacco dinamitardo. Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente, ha detto l'imprenditore nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai PM della procura di Roma. Lavitola si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il tennis ora: si sono chiusi oggi i quarti di finale di Wimbledon. Nel singolare femminile non ce l'ha fatta Jasmine Paolini, eliminata in due set dall'Ucraina Marta Kostiuk. Nel singolare maschile fuori anche Flavio Cobolli, che ha ceduto alla wildcard britannica Arthur Ferri. Sfuma così il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile con Yannick Sinner, che ieri ha conquistato la semifinale. Per ora è tutto, a più tardi.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

I soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A Milano è scoppiato un vasto incendio in un capannone in via Don Giovanni Minzoni in zona Bovisa. A quanto pare si tratta del magazzino di un corriere. Sul posto sono accorse quattro squadre dei vigili del fuoco. Dalla struttura si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un altro incendio era divampato nel primo pomeriggio di oggi, sempre nel milanese, all'interno dell'agriturismo L'Agricola di via Rò. 16 anni di carcere per l'omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno del 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi due anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Si è chiuso il summit NATO ad Ankara. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice. La NATO sottolinea che il sostegno deve essere equo, prevedibile e sostenibile nel lungo periodo e per il 2026 si impegna a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento e ribadisce l'impegno sovrano a mantenere livelli almeno equivalenti nel 2027. Dopo quella di fine maggio e quella di giugno, in Italia è arrivata la terza ondata di caldo dell'anno. Da oggi le temperature hanno raggiunto i 39 gradi in Valpadana, poi andando verso il weekend si registreranno 40 gradi ad Oristano, 39 anche in Puglia e Toscana. Su quando finiranno questi picchi di caldo però non c'è certezza, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Lo sport: Jacobs rinuncia alla tappa a Monte Carlo della Diamond League. Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha deciso che non scenderà in pista nella gara dei 100 metri in programma la sera di venerdì 10 luglio a causa di un lieve affaticamento muscolare. Niente di grave, si tratta di 72 ore di riposo, ma dopo 72 ore di stop non puoi metterti a correre 12 metri al secondo, sarebbe rischioso, fa sapere Jacobs. Dunque uno stop in via precauzionale per rientrare in tempo per gli assoluti di Firenze, che si terranno il 25 e 26 luglio. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Don Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola di Latina dove lavorava il bracciante Satnam Singh, è stato condannato in primo grado a 16 anni dalla Corte d'Assise del Tribunale di Latina. Il bracciante agricolo, 31 anni, perse la vita dopo un incidente nell'azienda di Lovato. Singh fu abbandonato davanti alla propria abitazione con un braccio tranciato. Lovato lo ha lasciato lì senza chiamare i soccorsi. Satnam è morto dopo giorni di agonia in ospedale. Non si pente di nulla per quanto riguarda il legame con gli USA, non ha intenzione di cambiare strategia e non intende tornare sull'ultimo post del presidente Donald Trump. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa conclusiva del summit NATO di Ankara. Un breve ma intenso vertice che assume però particolare rilevanza in un momento nel quale lo scenario di sicurezza globale muta con una rapidità estrema, ha sottolineato. Il tycoon è invece tornato sui rapporti con l'Italia, correggendo il tiro a proposito dell'uso delle basi durante la guerra con l'Iran. L'Italia è stata brava, ha avuto solo un brutto momento. E intanto, a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Non sono sicuro di voler stringere un accordo con l'Iran, ha detto il presidente USA nella conferenza stampa dopo il vertice NATO, definendo i leader iraniani dei pazzi fuori di testa. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento che sto lanciando, ha detto, ipotizzando anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. SOS siccità con temperature in crescita e precipitazioni in calo. Il Piemonte si trova di fronte al problema della siccità nonostante l'inverno sia stato nevoso. È quanto afferma Coldiretti Piemonte nel ricordare che l'acqua è la più grande infrastruttura strategica del paese, una risorsa che genera sviluppo, produce energia e garantisce cibo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: È l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: caduta.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.